0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Mayotte.
1: Yeah.
2: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

potremo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: me. Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
1: Penso che un sogno farà sì.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

tutto il giorno, tutti i giorni siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi vuole.
1: Gargano FM, non solo musica e parole, ma passione da farti riscoprire appieno.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: La natura ha un alleato in più, Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbligo dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
3: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
2: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
3: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
2: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
3: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
2: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
4: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

0: tutto il giorno, tutti i giorni siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
2: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre-post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito.

0: 2017 San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo orologiaio @libero.it.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
3: Love life, love music.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM.
6: Ora esatta.
7: Su Gargano FM sono le 7:02.
8: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Conflitto russo-ucraino: un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobianin. Fonti ucraine riferiscono che le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco con droni su Mosca, colpendo infrastrutture civili. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale in città. Resti del drone sono stati rinvenuti sulla strada sottostante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Ondius, ancorata a largo delle coste di Capoverde. Al momento le autorità di Capoverde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Il calcio: i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa in Piazza Duomo a Milano. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. Mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dalla Sassuolo, frena anche la Juventus costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Formula 1: dopo la 3ª pole position consecutiva arriva anche la 3ª vittoria di fila per Kimi Antonelli, che a Miami la spunta alla distanza nel duello con Lando Norris e allunga nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell, 4º al capolinea. Sul podio con Antonelli e con Norris sale Oscar Piastri con la 2ª McLaren, che infila al penultimo giro Charles Leclerc subito dopo, autore di un test a coda e investigato per aver più volte tagliato il percorso e per unsafe condition, relegandolo in 8ª posizione. 6º Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
9: quartiere con Simone Papini.
10: Ragazzi, buongiorno. Per le prossime feste, avendo archiviato il ponte del primo maggio, ci aggiorniamo tutti quanti per giugno, va bene? Ok, per il momento si va a lavorare, non ci sono settimane corte, ve l'ho già detto in altri, mi sembra anche in Tempo Zero Show La Capanna, mi sembra di averlo già detto, già lanciata nel panico, anche se poi panico non si può parlare di panico, comunque sia lanciata la monetina che dal prossimo anno pochi ponti, perché il primo maggio comunque sia non cadrà durante la settimana, ma in realtà di sabato. Cioè, che comunque è una giornata, una settimana più o meno corta, ma non è un ponte. Il 25 aprile sarà domenica, quindi comunque godiamoci questi ponti, va bene? Allora, ragazzi, andrà bene a giugno, ovviamente, per il 2, anche l'anno prossimo, perché ti spezza la settimana e diventa un cavalcavia. Tanto così, tanto per dire come siamo messi. Buongiorno da Milano, Leroy 24orenews.it, Roma, poi Grosseto e ovviamente Montellone d'Orvieto. Amici, oggi è la giornata mondiale del calcio e ne parleremo di questa giornata mondiale, perché comunque sia il calcio è stramato, magari negli States gliene può fregare di meno, perché comunque loro c'hanno a fare col basket, col football club, però noi amiamo veramente il calcio, anche il sottoscritto, anche se non ci capisci niente, voglio dire, come me, però in un certo qual modo di calcio se ne parla, le testate giornalistiche al termine del telegiornale, il campionato di calcio, che ci siamo arrivati alla fine, però poi c'è il comunque sia il calcio mercato d'estate, il calcio mercato invernale, e comunque il calcio è sempre il calcio, e il calcio fa muovere veramente il mondo, ecco, questa è la realtà. Buongiorno a tutti, tra poco parleremo di questa giornata mondiale meravigliosa, poi fatemi sapere quanti di voi giocano a calcio e magari quanti ragazzi, anche adolescenti, voi genitori che siete all'ascolto, ma gliene frega del calcio, magari amano anche altri sport. È vero che con Sinner è cresciuto anche molto il tennis. Il tennis è veramente una rivelazione, effettivamente, grazie a Sinner, perché comunque poi c'è un merchandising non indifferente, e soprattutto Sinner è uno dei grandi mostri sacri e quindi ha portato un grande spolvero in Italia e nel mondo dello sport, ecco, dello sport stesso, della sua racchetta, ecco, mettiamola così. Amici, oggi è San Ciriaco, ma è anche San Floriano, non Floriana ma Floriano. Oggi 1953 vince il suo primo premio Pulitzer. Parliamo di Hemingway. Di chi parliamo? Il vecchio e il mare. In piedi, capolavoro veramente, è disponibile come Maravoglia o Non è solo 100.000 come tanti altri classici, in versione reloaded in podcast, ascoltatelo. Da oggi 4 maggio al 1949, in onore di essa, purtroppo, dobbiamo dirlo, il ricordo di essa, la tragedia di Superga. Prima la nebbia fitta e poi lo schianto. In pochi istanti vennero distrutte le vite di 31 persone, 27 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, insieme alla gloriosa storia di una squadra. La squadra di calcio, poi approfondiremo. Oggi nasce nel 1929 Hampton Eurydice e nel 1928 Mubarak. Mubarak, 1928, uno dei grandi, veramente, presidente dell'Egitto a livello storico. Insomma, a scuola l'abbiamo studiato tutti, questo è un dato di fatto. Poi facciamo gli auguri anche a Raja Najjar nel 1968, amici radioascoltatori, e tra poco, vedi che quando si parla di calcio ho svegliato tutti, vedi, già tutti svegli, ecco.

Giornata mondiale del calcio. Oggi 4 maggio 2026, in onore e ricordo della tragedia di Superga, di cui tra poco parleremo. E, insomma, il volo e la squadra che, insomma, hanno perso la vita nel 1949. Da lì, giornata mondiale del calcio. Allora, prima di parlare di ciò, i messaggi che stanno arrivando: ci sono genitori che sono, Simone, veramente fuori di testa. Quando vai agli allenamenti e alle partite di calcetto dei ragazzi, devi stare attento, perché i genitori sono veramente impazziti, inneggiano veramente anche alla violenza, almeno succede così nel mio paese. Ciao Filiberto 89. Allora, sbagliatissimo, perché comunque sarebbe il genitore che dovrebbe dare veramente il buon senso, che non c'è. Ancora con genitori sugli spalti che fanno veramente più spettacolo dei bambini che giocano. Schifo veramente. Ciao Sonia. No, non ci siamo veramente. Ecco, poi non tutti i genitori sono così, ma ecco da dove parte la violenza. Se il figlio, il bambino, sente comunque il genitore che è su di giri, sovraeccitato perché sta giocando giustamente una partita, ma già viene incitato a vincere, deve essere incitato il bambino a partecipare. Ancora più semplice. Non devi per forza vincere, anche perché, tra l'altro, il gioco del calcio è un gioco di squadra, quindi teoricamente proprio, ecco, tanto, no, tanto così, tanto per dire. Ciao Simone, mia figlia gioca a basket, anche mio figlio se ne frega altamente, mio figlio piace sciare. Tanti invece genitori che amano il calcio non sono riusciti a trasmettere al figlio altrettanto. Ciao Simone, sono Vincenzo, mio figlio Nicolò ama andare a nuoto, non gliene può fregare meno delle partite, manco le guarda con me, peccato, io sono cresciuto con la Roma, la magica. Ho capito, Vincenzo, date pace, può succedere. Poi, non amavo il calcio, e questo è un esempio completamente differente. C'è Antonio, non amava il calcio, mio figlio 14enne mi ha veramente invece incluso nel suo mondo, perché lui lo ama veramente tanto, me l'ha trasmessa lui a me. Io amo molto di più la pallacanestro. Vedi allora che anche i figli possono trasmettere delle passioni ai genitori, e questa è la bellezza, insomma. Quindi dicevamo che oggi il 4 maggio non è una giornata qualsiasi, è una giornata sospesa fra il mito e la tragedia. In Italia, dicevamo, nel mondo, questa giornata purtroppo va a ricordare, appunto, la scelta di questa giornata va a ricordare la tragedia. L'intera squadra del grande Torino si schiantò contro il muraglione della Basilica di Superga, nella stessa Torino. Quella squadra era leggendaria, aveva vinto 5 scudetti, attenzione, consecutivi, e costituiva quasi interamente l'assoluta della nazionale italiana all'epoca. Fu poi l'impatto uno shock per onorare quella squadra degli veramente degli invincibili della FIFA, riconosciuto che il 4 maggio come giornata mondiale del calcio, trasformando un momento di dolore in un tributo in tutta la squadra. Perché però il calcio in Europa è così veramente esagerato, amato tantissimo? È uno status sociale, perché a differenza del tennis piuttosto che dell'equitazione, anche se dicevamo che il buon e grande Sinner lo ha fatto veramente decollare il tennis, anche in merchandising, voglio dire, per giocare a calcio servono solo un pallone, ovviamente, una, insomma, no, e tanta fantasia. E è lo sport più popolare in Europa. La squadra rappresenta la città, il quartiere, una specifica classe sociale, il club un'estensione dell'identità, e anche, ovviamente, in questo caso, perché no, del tifo. Adesso

0: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
4: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
5: L'Italia è una repubblica basata e fondata sul pallone, ma non solo noi, in Spagna mi viene in mente con i grandi successi dell'Atletico Madrid, ad esempio, poi in Inghilterra, in Francia con il Paris Saint-Germain, insomma. E diciamo che in Europa non ce la facciamo mancare questa cosa del calcio, no? Questa passione. Sicuramente gli States ne può fregare di meno, dicevamo, ecco, loro hanno altri tipi di sport. Però storicamente il calcio ha riempito il vuoto del tempo libero post-industria, ad esempio, diventando appunto la liturgia della domenica e che unisce generazioni e famiglie. Prima delle regole moderne, però, dovete considerare che a Londra nel 1863 esisteva il calcio medievale, cioè dove intere città si scontravano per portare la palla da una parte all'altra del centro dell'abitacolo. Ecco, era quasi una guerra locale. I primi palloni, pensate, che erano fatti con vesciche di maiale gonfiato e riviste di cui rivestite di cuoio. Divenuto poi, ovviamente, passatempo quando pioveva, questo spasso cominciò poi a celebrare i grandi momenti delle famiglie. Cartelli gialli e rossi non sono sempre esistiti, furono introdotti nel 1970 durante i mondiali in Messico, ispirandosi ai colori del semaforo per superare la barriera linguistica tra arbitri e giocatori. Ecco qua, infatti, il verde, rosso, arancione. Ecco, tanto per dire. Nel 1946, una partita tra Stamford City e Dexon City, 3 ore e 23 minuti, all'epoca non c'erano i rigori e si giocava finché qualcuno non segnava il cosiddetto golden goal, tanto per intenderci. Il calcio è anche, tra l'altro, tanto per dire, ecco, il calcio è anche fisica, perché quando vedi un giocatore come Roberto Carlos, tra l'altro, Pirlo tirare una punizione a giro, stai osservando l'effetto Magnus, cioè rotazione in presa alla palla e crea una differenza di pressione nell'area circostante, tanto per tenerci un po' in allenamento anche a livello fisico ma anche mentale. Allora c'è Filiberto che scrive: Simone, ho giocato fino a 40, fino a 59 anni, ora sono allenatore, ho le ginocchia però sfasciate. I polpacci di Federico, ciao Simone, Federico 62, ho i polpacci che sono sfasciatissimi, però tornassi indietro continuerei a giocare finché i genitori, le mamme non si strozzavano dalla finestra perché per comunicarci che era pronta la cena. Eh sì, perché poi alla fine io, al di là della caratteristica visiva, io de calcio non mi piace manco guardarlo, non mi interessa proprio, però ho degli amici che giocano a calcetto, noi con l'Unione Non Vedenti ce l'abbiamo la squadra di calcetto, ovviamente completamente differente, si gioca in ginocchio con delle catenelle che comunque sono dei campanelli che ti permettono a te che non vedi o vedi poco di poter comunque andare a capire dove sta il pallone o comunque sia con la cordicella e il piccolo e la piccola sfera. Ecco, da qua viene, da lontano 1863, il pallone di cuoio, eh già, perché comunque sia, da cui abbiamo parlato poco fa con questa storia del cuoio, a quel punto durante i secoli successivi arrivò anche il pallone di cuoio, tra l'altro costosissimi, almeno i primi, perché comunque andavano sicuramente a spaziare su grandi professionalità. Tra pochissimo, appunto, allora ascoltiamo il prossimo pezzo musicale, parliamo di musica, quale occasione migliore visto che siamo in radio. Ecco, parliamo di musica. Secondo voi la musica, per amarla, per suonarla, per così, per appassionarsi, è necessario studiarla, quindi sta per leggere lo spartito, oppure no? Io vi dico, per me no, sarà perché ho orecchio musicale, però per me no. Tra poco andiamo a scoprire che cosa ne pensa, insomma, che cosa ne pensano i professionisti.

come il calcio, la musica ancora di più, se possibile, ci unisce. La musica, la musicoterapia per le persone con disabilità e non solo, la musicoterapia un po' per tutti, anche per cercare di risvegliare le persone dal coma. La musica che evoca emozioni, le tonalità minori, quindi il riempimento degli accordi, delle note che diventano accordi, per le melodie infinite, anche generate dall'intelligenza artificiale che lo sa pure cantare. Compone in una manciata di secondi, veramente incredibile. Uno dei tanti, anche se non siamo in fascia pubblicitaria, è Sonum. Anche se ce ne sono veramente tante, non dico di migliori, ma delle alternative veramente valide. Comunque sia, la musica, secondo l'articolo, è un linguaggio non soltanto universale, ma che in pochi però istintivamente hanno la possibilità magari di poterla suonare anche con l'orecchio, ma tutti la possiamo ascoltare. La risposta quindi è che no, non serve studiare per emozionarci con la musica, ma serve studiare magari per capire meccanismi che generano un'emozione. Ecco, allora, consapevolezza, perché siamo programmati biologicamente, secondo l'articolo, per reagire alla musica. Il nostro cervello riconosce schemi, ritmi, variazioni, senza bisogno di manuale. Tuttavia lo studio trasforma un'esperienza passiva in un'esperienza attiva. Ti piace una canzone perché suona bene, ecco, capisci che ti piace perché quel brano usa la tua cadenza d'ingresso e ha un particolare contrasto e tipico che gioca con le tue aspettative, quindi il cosiddetto stile musicale. Se parlate con le persone, soprattutto con i boomer, ma non soltanto, perché ci sono anche boomer che amano magari la trap e questo nuovo stile musicale, però vi diranno la musica più bella era quella dei miei tempi. Per quale motivo? Perché siamo e sono cresciuti con caratteristiche, melodie magari degli anni 60, 70, 80 e timbriche diverse, anche il modo di comunicare e di cantare dell'artista, del cantante e cantautore erano completamente differenti. Esiste un concetto chiamato musicocrazia, ovvero la capacità di comprendere lo strumento musicale. Gli studi dimostrano che chi ha basi teoriche attiva aree del cervello diverse, più legate all'analisi e alla memoria a lungo termine, rispetto appunto a un non musicista. Anche se Paco de Lucía non conosceva la musica. Paco de Lucía ha suonato anche con il grande Claudio Baglioni, ma Paco de Lucía, lui e lo spartito, ma che è nada de nada, quindi tanto per dire Paco de Lucía, ecco. Studiare musica anche solo per la storia o con la teoria, secondo l'articolo, offre ovviamente dei supporti di ascolto. Capire perché un brano, ad esempio, è stato scritto in quel modo, ad esempio la ribellione del jazz e il rigore del barocco, le previsioni artistiche, dove andrà a finire una melodia, rendere la sorpresa musicale più gratificante e riuscire quindi a isolare il singolo strumento in un'orchestra anziché diciamo percepire un unico muro di suono. Non soltanto perché hai studiato, però ci vuole anche l'orecchio. C'è Matteo Tiraboschi, che è un ragazzo non vedente ed è anche tenore ed è stato ospite spesso anche a Rai, e lui, siamo anche amici tra l'altro, aperto e chiuso parentesi, lui ha orecchio musicale assoluto, ascolta un pezzo musicale e ti dice no, questo è in tonalità tal dei tali. Questo si chiama orecchio musicale assoluto. C'è chi teme che studiare la musica ne riempa l'incantesimo, e in realtà è come guardare un gioco di prestigio, conoscere, quindi il trucco non rende il mago meno bravo, ti permette solo di, secondo l'articolo, apprezzare quanto sia complessa la sua educazione. Quindi studiare la musica ti può arricchire sotto questo punto di vista.

0: te.
1: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: La natura ha un alleato in più, Agritech.
5: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
4: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
5: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
6: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
7: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
8: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
9: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
10: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
9: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
10: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
9: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
10: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
9: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
11: C'è bisogno di ritmo, storie, musica, tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
12: Due minuti, un libro.
13: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad. Il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
0: Gargano FM, un'emozione senza tempo.

La musica è un'esperienza meravigliosa. Mi ricordo quando ero bambino, ciao Filiberto 94, i miei genitori avevano pensato, capito che io amavo la musica, sono diventato un DJ, almeno nelle serate. Ciao Simone, mi piacerebbe mandarti una demo. Vai, tranquillo. Anzi, guarda, facciamo la vecchia maniera. A parte il mio contatto pubblico, che è 37 11 20 21 03, puoi mandare anche la demo, chiunque di voi, perché poi la facciamo ascoltare alla nostra syndication, alla nostra emittente, alla nostra antenna nazionale che ci sta amplificando, e quindi ai collaboratori, che cosa ne pensano? Perché questo è il bello, anche crescere insieme. Oppure, mi ricordo, ormai sono passati più di 14 anni, no? Voglio dire che sono qua in onda in diretta. Però c'è anche la classica mail. Sì, il classico contatto, che ora è un po' in desue, però stamattina voglio veramente ritirarlo fuori. DJ, scritto DJ, Simi, con la Y, dsimip@gmail.com. Vedi tu, come ti va? Come vi va? Potete mandare. Ciao Simone, la musica devo dire che l'amo, ma non troppo. Diciamo che mi distrae. C'è chi invece, ciao Filiberto. Poi c'è Ludovica che è sotto esame perché sta per discutere la tesi. Tanti auguri, in bocca al lupo, in culo alla balena, quello dipende da te come te la senti. Ecco. C'è chi invece senza musica non riesce proprio a concentrarsi. C'è chi la musica la suona, c'è chi suona in bander. Ciao Simone, mi chiamo Elisa e sono una bandista. Peccato che nel mio piccolo borgo ormai siamo rimasti in pochi perché sono tutti vecchi, tranne io che ne ho 32. Dipende che cosa intendi vecchi, è bella mia. Allora, bella dello zio, quindi stai calma. Oh, fammi sapere che intendi per vecchi, perché comunque ormai noi che siamo sui 47-48 anni ci teniamo, va bene? Ok. Oh, poi c'è Gianrico che scrive: ciao Simone, da ragazzo suonavo, poi magari preso da mille interessi la musica probabilmente non era uno di quelli. Mi piacerebbe diventare uno speaker, Simone, come te, anche per te. Aspetta, fammi leggere. Jackie, almeno spero di averlo pronunciato bene. Jackie, nella pagina ufficiale, tranquilla, non è un problema. Oh, tranquillo, perché non hai scritto il tuo sesso. Anche tu manda una demo 37 11 20 21 03 al mio contatto pubblico che trovate nella pagina ufficiale nei social, come scrivere nella pagina ufficiale nella barra di ricerca Simone Papini speaker radio tele.

0: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio.

0: Acquista lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com. Potenza Nicola, la tua
1: meraviglia. Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren, il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento. Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
2: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: 4 maggio 2026 e la strage di Superga l'avremo celebrata oggi, la giornata mondiale del calcio. Allora amici miei, continuate a tenerci compagnia, perché noi lo facciamo 24 ore su 24 con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda, sempre in diretta. Adesso lascio la linea alla nostra emittente, quindi alla nostra antenna, con i colleghi che continuano a tenerci compagnia ovviamente con i nostri programmi. Ci sentiamo domattina in tempo zero, everyday, i due moschettieri. Ciao.
7: Ora esatta.
8: Su Gargano FM sono le 7:59.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sulla fronte delle trattative per la tregua, Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti, ma il dialogo continua, assicura Witkoff.
9: E migliaia di voli, secondo il Financial Times, sono stati cancellati e diversi collegamenti sono stati operati con aerei più piccoli o più efficienti nei consumi, per preservare carburante in vista di possibili interruzioni delle forniture. Dall'inizio

0: Della guerra in Iran a fine febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie ad aumentare i prezzi dei biglietti. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense.
1: Almeno 10 persone in ospedale dopo una sparatoria nello stato americano dell'Oklahoma. Le persone ferite sono in condizioni di gravità diverse. Gli spari ad una festa tra giovani al lago Arcade, nella città di Edmond, una ventina di chilometri a nord della capitale Oklahoma City. Il lago è una località popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.
0: In Italia una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del monte. La fortuna e una buona dose di precauzione, con il divieto di avvicinamento emanato dal sindaco, hanno evitato l'ennesima tragedia in montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, ha commentato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa investì un hotel pieno di clienti, uccidendo 29 persone.
1: Lezioni scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare, ad esempio, contro le prove INVALSI e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione.
0: Lo sport, il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Per la Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. E infine il tennis, Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione. Non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale, non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Rieccoci qui, puntuali come ogni settimana. Io sono Mauro Malaguti.
1: E io sono Maria Sciarra. Siete pronti a scalare la classifica dei 20 pezzi più forti d'Italia?
0: Una classifica che scotta con grandi ritorni e tante conferme. Partiamo subito dalla posizione numero 20. Iniziamo con una new entry carica di energia. Frankie High Energy, feat. Giovanotti con Pedala e Batteria.

0: Pillole di Hit Italia torna domani alla stessa ora.
1: Meteo, le previsioni del tempo su Gargano FM.
2: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
4: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
5: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
6: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con Next Gen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in viale Ottaviano Augusto 10. E ad Apricena, in corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
7: Contattaci al 353 200 6784.
6: Next Gen Multiservice. Il tuo risparmio, la nostra energia.
8: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé. Il bucato, come non l'hai mai fatto.
9: Hai voglia?

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
1: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM. Gargano FM.
2: Ricordi.
3: Emozioni.
4: Non riesco ancora a dirti no. L'ho fatto per lasciarti andare. Capire cosa è logico. Da solo come in autostrada.
3: Appassionati al nostro sound unico.

0: d'artificio. Pandarodi è il posto giusto per te.
1: Pandarodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Pandarodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20. 20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
0: Pandarodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
5: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
6: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
5: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
6: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
5: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
6: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
5: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
7: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 09 08 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
8: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
9: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
10: Io di queste cose, sai Manuel, non ne so assolutamente nulla dei tap eccetera. Dice che lui ne ha fatto 3.000 praticamente di tap e te li ho fatti. Se arrivi a 5.000 vai nei per te. Ah sì? Sai che io questo lo sapevo però Infatti io non chiedo mai né tap, non chiedo assolutamente non chiedo nulla. Io lo tengo così, un canale per per far conoscere poi saluti e baci, ecco, TikTok, no? Però se mi dici che basta fare tap tap 5.000 vai per te. Ma pensa a te, è bella questa cosa.
11: Stai sicura?
10: C'è qualcuno che ha voglia di fare tap tap sopra il telefonino? Come si fa? Basta stack stack stack stack. Si batte sopra il telefonino. Piano però,
11: Quel sorriso.
10: Grazie naturalmente per chi lo fa,
11: Mi ha aperto il paradiso.
10: Ah, ok, aumentano le visualizzazioni. Sai che non lo sapevo?
11: Si dice che per ogni uomo.
10: Ah, ok, se batti sopra praticamente allo schermo saltano fuori i cuoricini. Più vai, cioè, se arriviamo a 5.000 praticamente la visualizzazione del canale è più... arriva quasi a tutti, insomma, ecco. Va bene, dai, abbiamo l'ultima canzone prima dell'inizio di Saluti e Baci alla radio. Si chiama Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Ciao a tutte le radio che sono già collegate con il nostro mega network.
11: Mentre te ti amo.
10: Yes! Più sono i tap, più viene messo in visualizzazione. Pensa a te.

30 secondi ancora e poi pronti, allacciate le cinture, perché inizia ufficialmente saluti e baci alla radio. Cari amici, buon ascolto. Noi naturalmente vi aspettiamo al nostro numero di telefono 351 340 9220.

0: Ciao,
1: sono Aldo da Imperia. Questa mattina scrollando ho trovato la vostra radio, che trovo bellissima, perché proponete tutte queste musiche di una volta. Per noi Anta sono la vita, si ritorna indietro nel tempo. Io poi suonavo, per cui erano tutte musichette che suonavo, Miele, Collage, insomma tutte le canzoni di quegli anni lì, bellissimi anni che oramai sono, non sono più paragonabili a questi anni di questa epoca. Non è più la stessa musica, non è tutto un mondo diverso, e sono felicissimo di avervi incontrati. Non sapevo di questa bellissima radio e continuerò ad ascoltarvi.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Quanto è bella. Oggi questa settimana sarà un po' corta, nel senso che venerdì non ci siamo, eh. No, no, no, no. Ci sarà il meglio di saluti e baci. Va bene? Perfetto, perfetto. Allora, come tutte le mattine iniziamo con i grandi successi. Questa settimana i grandi successi sono affidati a Enrica, che ci chiama da San Daniele del Friuli, dove c'è il prosciutto buono. Wow! Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie per avermi affidato questa bellissima settimana, ma poi è bellissima in tutti i sensi questa settimana, perché si dice amala stamattina, più che buongiorno.
0: Io non l'ho detto, ma è vero. Oggi siamo tutti in festa, almeno noi interisti, no? Siamo in festa.
1: Sì, beh, tanti non penso che festeggino tanto.
0: Ma ieri sera, sono andato avanti fino a tardi, penso fino
1: anch'io
0: alle 2-3 a Milano. In piazza del Duomo lì hanno fatto veramente.
1: Ma io sì, ho guardato un po', ma poi ogni tanto mi addormentavo, dopo ogni tanto mi svegliavo, dopo ho visto che parlavano di altro. Ho chiuso, ho detto anzi sì, va bene, ok.
0: Sicuramente i festeggiamenti ufficiali saranno esattamente l'ultima partita dell'Inter, quando ormai
1: sì,
0: comunque è già matematico, insomma, l'Inter ha vinto.
1: Sì.
0: Ci sono 12 punti, le partite sono 3, quindi 3-6-9, quindi hanno già vinto, insomma, ecco. Lo scudetto è già in tasca.
1: Abbiamo vinto ormai, anche non serve neanche seguirla. A parte l'ultima, che sì, insomma, perché si festeggia, ma
0: certo.
1: Ormai ti mancherebbe. Appunto.
0: Va bene.
1: Allora, dopo questa parentesi, insomma, un po' così, saluto tutti quanti, saluto le radio, saluto TikTok, saluto tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, oggi vi regalo una canzone sempre di Drupi, del 1975, che lui ha portato a Sanremo e che poi dà anche il nome all'album, e si chiama Due, ed è una canzone che porta, diciamo, è una canzone d'amore che porta all'unione tra due persone, insomma, ecco, ed è questa canzone, insomma, che dà questo titolo, insomma. E io niente, vi aspetto domani mattina, naturalmente sempre alle 8:45 qui, sempre su Saluti e Baci alla radio. Mi raccomando, chiamate al 351 340 9220, e vi risponderà Saluti e Baci alla radio.
0: Buona giornata. Tutto ciò è fantastico, però Enrica, non ho gradito i tifosi dell'Inter che parlavano male delle altre squadre. Questa è una cosa che non ho gradito. Non voglio far polemica. Però se l'Inter ha vinto, si festeggia per l'Inter, con l'Inter, sì. Ma non si va a parlare male delle altre squadre.
1: No, e neanche a gufare, neanche.
0: Brava, esatto, è brutta questa cosa. Quindi mi dispiace aver sentito e visto tifosi dell'Inter perché... che parlavano male delle altre squadre. Peccato,
1: sì,
0: veramente.
1: Ma anche perché l'Inter ha vinto, ma ha anche perso, diciamo, ed è uscito anche da, va bene, c'è stato un disastro in Champions League per le italiane, però anche l'Inter è uscito
0: dalla Champions League.
1: Adesso vediamo in Coppa Italia come va. Allora, prima di parlare forse bisogna stare
0: Quando,
1: no?
0: Quando si festeggia, il bello è festeggiare, capito, dell'evento, quindi ha vinto, perfetto, si festeggia, ma non parlare male delle altre squadre, perché è brutto veramente.
1: Ma neanche noi tifosi, però, come io adesso con te cominciassi a insultare le altre squadre, il Napoli, non c'entra niente.
0: Ti direi chiudo il microfono perché non mi piace, assolutamente.
1: Sì, infatti.
0: Va bene, grazie comunque, ci ritroviamo domani con un'altra bella canzone di Drupi.
1: Sempre di Drupi.
0: Drupi. Benissimo, dai. Ascoltiamo Due. Grazie.
1: Due. Ciao.

0: salutiamo Enrica da San Daniele del Friuli. Lei ci ha regalato una canzone di Drupi con due. Domani naturalmente lei tornerà insieme a Drupi con un altro bel capolavoro, naturalmente per i grandi successi. Va bene, allora iniziamo e apriamo il telefono per voi, 351 340 9220. Se volete chiamarci in diretta, noi siamo qui fino alle 10, eh? Fino alle 10, poi si taglia tutto, si ferma. Accendi, non accendi. Si parlava dell'Inter perché insomma ieri sera si è beccato lo scudetto. Ci scusino naturalmente chi magari non è interista, però insomma dai, è il momento dell'Inter, quindi festeggiamo, no? E con Enrica eravamo tutti felici perché anche lei è interista. Adesso siamo a Ortona, pensate, nella costa dei Trabocchi, ok? E qui troviamo Antonio. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno. A tutti gli altri ascoltatori.
0: E ho scoperto che anche Antonio è interista, aiuto.
1: Purtroppo sì, per gli altri.
0: Mamma mia, vediamo stamattina quante persone sono tifano Inter, vediamo, dai. Va bene.
1: Sono parecchi.
0: Siamo in tanti, sì. Ascolta, tu naturalmente sei nella tua postazione comfort, perché sì, a Ortona...
1: perché in aperta campagna, che sentono solo gli uccellini cantare.
0: Che bello, che fantastica. E tu naturalmente dove ti trovi... natura, vedi, natura, bellissimo, la tua postazione del cuore, giusto?
1: Beh, diciamo, no, sono fuori dalla mia postazione del cuore, però fa parte sempre del mio cuore, diciamo.
0: Certo, giornata bella, quindi sì, qualche nuvoletta, ma piccola.
1: E... la mia bella maiella ce l'ho di fronte.
0: Mamma mia, che meraviglia, fantastico.
1: Non vedo il mare però, da questa
0: zona. Non lo vedi, ho capito, no, ma c'è. Ma c'è.
1: Ma si sente.
0: Esatto, si sente, poi è straordinario, assolutamente. Senti, che canzone ci regali stamattina?
1: Bah, visto che è maggio, il mese delle rose, vai con Rose Rosse.
0: Allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a cantarla. Dovete cantare perché fa bene cantare, sorridere fa bene, cantare fa bene, quindi facciamolo perché è importante, veramente molto importante. E queste sono le canzoni che ce lo fanno fare, ci aiutano a cantare perché sono belle, fantastiche. Nonna Ida, ciao, buongiorno a nonna Ida che è venuta a trovarci, buongiorno. Allora, Antonio, chi vuoi salutare?
1: Un abbraccio caloroso a tutti. Una rosa a tutte, virtuale.
0: Allora, una rosa a tutte?
1: Sì, a tutte, virtuale.
0: A tutte le donne che sono all'ascolto in qualsiasi parte d'Italia e del mondo. Ok.
1: Sì, sì.
0: Grazie Antonio.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata.

0: Massimo Ranieri con Rose Rosse, bella. Salutiamo Antonio che ce l'ha regalata. Buona mattinata, grazie Antonio. A pam pam pim pam pam param. C'è anche Costanza che dice: ciao Maurillo, forza Inter. Anche Costanza, anche lei interista. Ciao carissima Costanza, un abbraccio forte. Un abbraccio forte va anche a Angela, la piccola Francesca. Allora, adesso siamo in provincia di Bari e siamo esattamente a Ruvo. E a Ruvo troviamo Antonietta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno. E la mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Allora, cara Antonietta, hai già pensato quale canzone condividere con noi?
1: Sì, Ivan Zanetti.
0: Ivan Zanetti?
1: La riva bianca, la riva nera.
0: Ok, la riva bianca, la riva nera. Ok, chi vuoi salutare?
1: A te, poi Boscaiolo, Stefano, tutto il mio gruppo che frequento.
0: Sì.
1: Di Ruvo.
0: Il gruppo di Ruvo, ok.
1: Un saluto all'amico Antonio.
0: Ok.
1: E poi mia madre. Mia madre, poi Emma, Gemma e Rita.
0: Sì, perfetto. Grazie, grazie Antonietta.
1: Prego. Ciao Maurizio, un abbraccio.
0: Buona mattinata, un abbraccio forte. Ciao cara, grazie, grazie. Allora devo salutare Ferruccio che dice su TikTok: ciao Maurillo, forza Juve. Purtroppo dice. E poi è per cui purtroppo. Tu tifi un'altra squadra, non cambia nulla, no?

0: Va bene, allora salutiamo Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno, grazie. Grazie per la richiesta, grazie per averci regalato, deliziato di questa bellissima canzone di Iva Zanicchi. Allora adesso al telefono abbiamo Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, buongiorno, buona giornata.
0: Grazie anche a te, buona giornata, buon lunedì. Allora, Franco, ma qual è la tua squadra del cuore?
1: A me.
0: Sì.
1: La Juve.
0: La Juve, ah ok, va bene. Allora non ne parliamo perché ieri naturalmente ha vinto l'Inter, quindi ha vinto lo scudetto, no?
1: Ma che mamma fa?
0: Va bene. Allora ascolta un po', invece qual è la canzone che ci vuoi regalare stamattina?
1: Quella canzone.
0: Quella canzone che fa vino.
1: Vieni qua.
0: Eccolo qua. Si chiama Tony Sant'Agata.
1: Don Sant'Agata.
0: E la canzone Lu Maritiello.
1: Lu Maritiello.
0: Vino, eccolo qua. Va bene, senti, chi vuoi salutare?
1: La mia moglie adesso sta al paese mio, saluta tutti quanti lì.
0: Sì.
1: Qua e alla vostra radio.
0: Ah, ok, va bene, perfetto.
1: E saluto tutti le vecchie persone che sono nei posti.
0: Va bene. Ascolta, Maria dov'è? È via oppure è lì?
1: No, sta al paese mio.
0: Ah, è andata a San Severo?
1: Sì.
0: Ah, okay, va bene. Allora salutaci Maria, un abbraccio forte a te, a Maria.
1: A tutto quanto voi.
0: Ok, grazie.
1: Niente.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Buona giornata,
0: grazie. Salutiamo Angelo dalla Germania che dice Hellas Verona, tifa. Bene.

mattinata ancora per tutti quelli che, per tutti voi che siete collegati con saluti e baci alla radio. Adesso c'è una richiesta di Graziella. Graziella che ci richiede la canzone di Daniele Tarantino, la canzone 50 primavere. Ciao Graziella, grazie, un abbraccio forte. 351 340 9220, se volete chiamarci o inviare qualche messaggino. Noi siamo qui fino alle 10.

0: Tarantino con 50 primavere. Salutiamo Graziella che ce l'ha richiesta. Grazie, buona mattinata carissima Graziella, grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Allora, sono 46 primavere, dice. Allora Angelo dice ad agosto sono esattamente 46 primavere. Oh, fantastico. Salutiamo anche Lamberto, buongiorno a tutta la truppa di saluti e baci alla radio. Buongiorno Maurillo, buongiorno carissimo Lamberto, buongiorno, benvenuto su saluti e baci alla radio. C'è Donatella, buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora fammi capire un attimino, qual è la canzone che stamattina, il capolavoro che stamattina hai richiesto?
1: È un capolavoro, sì, I'm on fire, dei 5000 volt.
0: 5000 volt, esatto.
1: Degli anni 70.
0: Un capolavoro degli anni 70, esatto.
1: Sì.
0: Esatto. E Donatella, chi saluti?
1: Ma tutti quelli che hanno la mia età, erano giovani all'epoca, che siano di saluti e baci, Telegram, TikTok, tutti.
0: E che a quel tempo naturalmente bastava poco, non c'erano, non c'erano cellulari, non c'erano...
1: No, non c'era niente, c'era soltanto l'amicizia, la compagnia, il divertimento.
0: E poi i giochi nascevano così, magari con un pezzo di legno, qualcosa, e, sì, e si giocava.
1: Ma perché negli anni 70 ero una ragazzina, una ragazzetta, cioè non ero più la bambina, ma comunque sono canzoni che ricorda quando appunto si aveva 16-17 anni,
0: certo,
1: andava a ballare, ci si trovava, era bello, sì.
0: Eh sì, assolutamente. Va bene, grazie Donatella, ti abbraccio forte.
1: Grazie a te, un abbraccio anche a te e a tutti gli in ascolto. Ciao ciao, buona settimana a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: risponde saluti e baci alla radio. Va bene, allora 351-340-9220, il nostro numero di telefono per chiamarci in diretta fino alle 10, mezz'ora ancora. Abbiamo ancora più o meno mezz'ora, qualche minuto in più, dai. Allora, adesso siamo esattamente in Puglia, no? Siamo in Veneto, sì? E siamo esattamente a Rovigo? E troviamo...
1: Sì.
0: Troviamo...
1: Ci troviamo.
0: Chi c'è? Aspetta. Ferma lì. Chiediamo a Rita. Allora, siamo in Veneto, esattamente a Rovigo. Rita, chi c'è a Rovigo?
2: Chi c'è? Enrica Antonietta, chi c'è?
0: No, né
2: una né l'altra.
0: Aspetta, ma Marie? Rita, si chiama Marie?
2: Mariella! Ciao Mariella!
3: Ciao Rita! Quell'imbroglione non è bravo neanche lui in geografia! Guarda cosa fa!
2: Ma quello deve fare le meraviglie! Lui deve fare sempre, diciamo,
0: le confusione,
2: le scherze, gli imbroglioni, sì. Va bene così, Mariella.
3: Rita, ti confido una cosa,
2: l'importante è quello.
0: Aspetta, Rita, ascolta, perché Mariella ti deve dire una cosa, vai.
3: Ecco, allora sì, ti confido una cosa importante, Rita. Maurillo potrebbe essere mio fratellino minore, sì. Perché io sono peggio di lui, capito?
0: Capito.
3: Anche se non sembra,
2: brava Mariella.
3: È per quello che viene d'accordo, vedi, ci facciamo le risate. Allora, ascolta, una piccola parentesi, Morillo, se la posso fare.
0: Dimmi.
3: Allora, parlavate dell'Inter, no? Allora, io ti dico che fra i miei clienti ho avuto il fondatore della Club Inter Rovigo, sì. Di cui ne era presidente, okay. Che purtroppo è mancato una settimana fa all'età di 67 anni. Mm. Ecco, io ti dico che quando lui veniva a sistemarsi la macchina, le gomme, ovvio che parlava di calcio, sì. Con il mio socio che era juventino, io milanista. Ai tempi che il Milan vinceva, io ero un po' cattivello in senso buono, no? Lo dice, ma va là, cosa vuoi che l'Inter sia, guarda il Milan. E lui, nonostante fosse una persona, perché voi tifosi, insomma, ci mettete il cuore, è sempre stata una persona corretta, perché non mi ha mai detto ma qua e là, non è mai esploso, capito?
0: Ma deve essere così, capito?
3: E quando lui, e non parlava mai male delle altre squadre, e quando organizzavano sti pullman per andare a vedere dov'è, a Milano, di qua e di là,
0: sì.
3: Lui era il moderatore. Lui, quando qualcuno si comportava male dei tifosi, non li voleva più nel pullman la volta dopo.
0: Ma infatti è così, quindi dobbiamo tifare la nostra squadra,
3: essere
0: della nostra squadra,
3: essere intelligenti, cioè. Non essere esaltati per fare del male alle persone o cose, no, lo sportivo è così, quindi voglio dire, una persona che nonostante fosse poi nella sua esuberanza, perché era giovane, insomma, ti parlo anche di 20 anni fa, non è mai stato quello scalmanato, sì. In senso buono, ecco. Quindi dobbiamo essere tutti sportivi.
0: Certo,
3: e quindi certo. È un bel ricordo, peccato che si è mancato, vabbè, succede a tutti quello.
0: Certo.
3: E poi
0: certo.
3: un'altra cosa,
0: dimmi.
3: Passami a parlare un piacchio che tanto dopo vago via.
0: Dai, parla, dai, dimmi.
3: Guarda, è una notizia che do che la sentono anche gli altri,
0: Sì.
3: Allora, io ho avuto l'opportunità, il piacere di sentire la tua intervista.
0: Ah sì, ieri.
3: Sì, anche l'altro ieri l'ho sentita, perché io adesso in cucina ho messo uno stereo, perché così mi sposto di distanza, sento sì. Sempre. E ho sentito Fiorella di RVD che ha intervistato un certo Maurillo.
0: Sì.
3: Ad ascoltiamo
2: Maurillo, sia la radio.
3: E allora, ho detto, era ora che ti intervisti sempre te.
0: È vero.
3: Fiorella, quindi, sì, cari radioascoltatori, sì. Se avete la possibilità, andate nelle cose di RVD, applicazione, andate su Ascoltiamoci la radio nei podcast e vi risentite la puntata del 2 maggio.
0: La puntata del 2 maggio, dove naturalmente io racconto un po' la mia vita
3: racconti,
0: insomma.
3: Sì, il tuo inizio di far radio, il tuo amore per la radio. E basta contare chi va a sentirsi o ciò.
0: va bene.
3: A me è capito, te che dici tutto e te che neanche a radio.
0: Va bene.
3: No, è stata una bella intervista, dai, mi fa piacere. Allora, Rita, che canzone hai scelto oggi?
0: Dai, allora, siccome Mariella ha detto scegli tu, Maurillo, ma se scelgo io sai cosa scelgo. Allora, facciamo,
3: ma va bene, anche
0: facciamo
3: però,
0: scegliere.
3: Abbiamo Rita in linea, scusami, la precedenza a lei.
0: Facciamo scegliere da Rita, dai. Rita,
3: certo, che va bene anche per me.
0: Che canzone? Dimmi una canzone. Che una canzone, sì, per Mariella. Che cosa scegli per Mariella?
2: Scelgo Questa notte pento a te. Ricky Chardin.
0: Allora, come si chiama Questa notte?
2: Questa notte pento a te.
0: Allora, vediamo se la troviamo. In tempo reale, penso a te.
2: Tanto penso che uscirà un'altra scusa oggi.
0: Però questa notte penso a te, mettendo questo nome, non mi salta fuori nulla. Quindi.
3: Rita, mettiamo la fisarmonica.
0: Guardiamo. Penso. Quando penso a quella notte ho trovato, ma non ho trovato aiuto. Ce n'è un'altra che magari. Mettiamo Rita.
2: Come dici tu?
0: Non la trovo questa, non riesco a trovarla.
2: E tu per me non riesci mai a trovare le canzoni.
0: No, ma no, ma no, poi, non lo faccio apposta, Rita.
3: Rita, lo so. Mi senti?
2: Dai, devo dirti sempre la botta così, però lo so che sei bravissimo, dai. Mettiamolo da parte, dai, voglio lei, Adriano,
0: allora,
2: Pappalardi.
0: Rita, allora facciamo così: mettiamo la canzone che piace a Maurillo. Qual è la canzone che piace a Maurillo? Vediamo.
2: La fisarmonica. Cantare suona per noi.
3: Per ricordarti un amore.
2: Quello di tanti anni fa.
0: Fantastico, dai, mettiamo questa allora, dai. Ok, Mariella.
3: Ehi.
0: Chi saluti?
3: Io saluto tutti e ho avuto il piacere di sentire in diretta con me Rita, è stato un grande piacere perché lei mi saluta sempre. Non è brava in geografia come te, ma è lo stesso, siamo in tre. Grazie Rita. un saluto di cuore a tutti e tutti, radio, ascoltatori e radio. Vai!
2: Brava Mariella!
0: Ok, grazie!
3: Ciao ragazzi, ciao
0: Mariella, grazie.
3: Ciao.

0: la bellissima Gianni Morandi con la fisarmonica. Salutiamo Mariella, ciao, buona giornata, fantastico. Ma quanto è bello cantare, ma quanto è bello cantare. Allora, Rita, buongiorno. Siamo ritornati.
1: Buongiorno Maurillo e buon inizio settimana. Oggi siamo già al quarto giorno del mese di maggio.
0: Assolutamente sì, inizia questo quinto mese meraviglioso. Il mese cos'è? Delle rose, mi sembra sia, giusto?
1: Delle rose. Ringraziamo anche Antonio di Trabocchi che ci ha regalato una bella rosa a tutte le donne.
0: Bravissima, che ha messo rose rosse di Massimo Ranieri.
1: Brava.
0: Allora, cara, intanto vogliamo salutare Carmela che dice buongiorno Maurillo e buona giornata a tutti gli ascoltatori, saluti e baci. Un saluto a Rita, quindi ti saluta Carmela di San Nicandro Garganico.
1: La ringrazio e ricambio, carissima Carmela.
0: Bene, oggi tutti lasceranno la fisarmonica, cambieranno strumento. C'è il nostro amico di Taranto che è qui in Veneto, che è venuto a trovarci. Allora, vediamo un attimino, qual è la canzone oggi che vuoi condividere con noi?
1: Ma te l'ho detto già.
0: Sì, è quella. No,
1: abbiamo cambiato a Portofino di Johnny Dorelli.
0: Esatto, Johnny Dorelli con Love in Portofino, amore in Portofino. Va bene.
1: Sì.
0: E devi salutare qualcuno? Assolutamente sì.
1: Sì, assolutamente sì, salutiamo sempre tutti, dai, salutiamo Simona di Roma, salutiamo il nostro carissimo Stefano Manenti di Roma, salutiamo Mariella Donatella, Maria Rita, salutiamo Enrica di Gardiano Terner, salutiamo anche la mia carissima amica Costanza col marito Michele, con Angela, un abbraccio alla piccola Francesca, salutiamo sempre Emanuela di Gardiano Terne, la mia carissima amica Luisa, salutiamo Enrica, l'abbiamo salutata mi sembra, salutiamo Maria col marito Franco. Ciao Maria, salutiamo Ciro, salutiamo con la moglie incoronata, con i figli Vincente e Francesco, salutiamo anche Angela con Lucia della Germania, salutiamo Mario di San Nicandro Garganico, salutiamo tutti i sanicandresi e salutiamo sempre tutti senza dimenticare nessuno. E salutiamo sempre in particolare un saltone così grande al nostro carissimo conduttore che ci dà la possibilità di divertirci e di scherzare ogni giorno e di cantare. Cantiamo sempre con salute e baci.
0: Grazie Rita, grazie. Un abbraccio fortissimo. E noi allora ci ascoltiamo questa canzone di Johnny Dorelli con Love in Portofino. Ok, grazie.
1: Ok, grazie a te. Ciao, a domani.
0: Ciao Rita, grazie,
1: e
0: a domani.
1: Fammelo ascoltare intero, se no quando vieni qua ti tira gli orecchi.
0: va bene. Ok.
1: Salutiamo anche il boscaiolo.
0: Ah, ok, perfetto. Va bene. Grazie. Ciao Emma. Ciao Rita.
1: Ciao, grazie.

0: Johnny Dorelli con Love in Portofino. Salutiamo Rita. Ciao Rita, grazie, grazie per aver scelto anche oggi. Salutiamoci. Abbiamo due telefonate, ne abbiamo due, una che arriva tutte e due dall'Emilia Romagna. E siamo a Ferrara e poi arriva anche
1: Bologna. Ah, Bologna, Giusi e Beniamino.
0: Certo che sì, eccolo qua. Buongiorno Beniamino.
2: Sì, siamo noi, siamo noi.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno Beniamino.
2: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno. Allora,
1: Maurillo.
0: Dimmi.
1: Maurillo, tu, a proposito di attacca e stacca la spina, vuoi ridere?
0: Dai.
1: L'altra sera la signorina che noi sappiamo, vabbè, tanto posso dire Alexa perché tanto non sono a casa,
0: sì,
1: sto rientrando, ma ha cominciato a balbettare qualcosa, poi l'ho staccato la spina e a un certo punto mi ha detto: non sono in grado di connettermi con internet. Allora, non contento, ho dovuto staccare anche il jack. Dopo 5 minuti riattacca e ripartito tutto.
0: Oh, vedi, stacca, no, stacca e attacca, stacca e attacca, va bene, dai.
1: Attacca la spina, riattacca la spina.
0: Riattacca la spina, va bene. Allora, oh, c'è una canzone che è in condivisione con voi, tra Beniamino e Emma. Che canzone mettiamo?
1: Dai, lascio scegliere a Benji oggi.
0: Allora, Benji, che canzone decidi?
2: Allora, dei Pooh e Mario Biondi, c'è un'edizione di questo. Ci penserò domani.
0: Sì. Mario Biondi, ok.
1: Ci penserò domani? Wow.
2: Ci penserò domani.
0: Sì.
1: Intanto bisogna pensare che oggi che stiamo in linea con andiamo, saluti e baci, e condividiamo la trasmissione.
0: Domani. Va bene, ci penserò domani, quella di Mario Biondi. Ok.
2: Mario Biondi e tu canterò assieme.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo Benji, chi vuoi salutare?
2: Tutti, tutti quelli che sono all'ascolto della radio, soprattutto qui i nostri amici Lorenzo e Emma.
1: Grazie.
0: Ok, perfetto.
2: Prego.
0: Un saluto anche a Giusy, naturalmente è lì con te.
2: Sì.
0: No, domani, ok, perfetto. Niente, grazie carissimo Beniamino. Buona giornata, buon lunedì, buon tutto.
2: Anche a tutti, tutti voi, anche da parte nostra.
0: Ok,
2: ciao.
0: Grazie, ciao Beniamino. Ciao,
2: grazie
0: anche a Giusy.
2: Ciao.
0: Allora, Emma, tocca a te. Chi saluti?
1: Io saluto Mariella, saluto Rita. Saluto tutti dalla A alla Z.
0: Sì.
1: E io dico che vi aspetto oggi dove vai tu oggi pomeriggio.
0: Sì, esatto.
1: Vi aspetto alla radio. Sintonizzatevi su RVD. E chi non ce l'ha si scarica la app. E oggi siamo a Villa Dose.
0: Sì, siamo esattamente a Villa Dose in provincia di Rovigo. Ok, perfetto. Va bene, perfetto. Ieri
1: ti salutano anche Marco e Claudio.
0: Sì.
1: Sì, che vi vedete, vi incontrate oggi.
0: Sì.
1: E anche Lorenzo ti saluta.
0: Va bene, perfetto. E la cosa importante è amala.
1: Amala sempre. Perché mi cosa te che avevo detto ieri.
0: Va bene, va bene. Grazie, Emma.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, a dopo.
0: Ci penserò domani. Eccola qui, ciao. La canzone. Ciao.

Salutiamo anche dunque Beniamino, poi c'è Giusy, Emma e Lorenzo. Buona giornata. Allora, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di saluti e baci. Mancano più o meno 10 minuti. Vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, scrivere una cartolina. Fatelo, perché siamo assolutamente felici a ricevere le vostre cartoline. Il nostro indirizzo è saluti e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo. Ripeto, saluti e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo. E adesso abbiamo una telefonata. No, non ce l'abbiamo. E allora mettiamo la canzone di Riccardo Fogli con Nascerò con te.

Riccardo Fogli con Nascerò con te. Adesso ascoltate cosa abbiamo trovato all'interno del nostro archivio. Ve la ricordate? Si tratta di Pippo. Vediamo se qualcuno di voi si ricorda questa canzone.

Pippo non lo sa. Mamma mia, che capolavoro. Bam, siamo arrivati alla fine. È finito il nostro percorso anche in questa mattinata del 4 maggio. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. A tutti voi buona mattinata, buona giornata. Un abbraccio, un saluto a tutti voi che avete scelto saluti e baci alla radio. Grazie a tutte le radio. Grazie naturalmente anche a TikTok. Grazie a tutto il mondo.

aspettiamo domani mattina 8:30-10. Andiamo a fare un po' di saluti. Salutiamo Angelo, Cristina, Ferruccio, Lamberto, Rudina, Mary, The Best. Poi salutiamo Emanuela di Galzignano Terme. Buongiorno anche a Emma e Lorenzo. Buongiorno ad Enrica. Buongiorno a tutti voi, a Rita di San Nicandro, a Costanza. Saluto tutti voi, grazie.

0: su Gargano FM. Sono le 10 e 6 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia, a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
1: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
2: Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. Lo ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della comunità politica europea quando si è verificato il guasto.
1: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
2: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Luchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
3: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
6: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
4: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
6: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
7: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
8: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
9: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
10: Gargano FM. Gargano FM. Emozioni in musica.
11: Emozioni in musica.
10: Emozioni vere.
11: Emozioni vere.
12: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
13: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna. Avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno. È il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione. Non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro. Anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale, non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore però c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: 4 maggio 2026, buon lunedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Dip e Lo. Iniziamo con l'almanacco, dai. La chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorsch, il protettore dei vigili del fuoco. Purtroppo il 4 maggio viene ricordato per la tragedia di Superga. Prima questa nebbia fitta, poi lo schianto. In pochi istanti vennero distrutte 31 persone, e 27 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio, insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio, ovvero il Grande Torino. Incidente aereo che si verificò alle 17.03 di quel mercoledì 4 maggio del 1949. Sono passati proprio oggi 77 anni. La squadra, accompagnata da dirigenti e 3 giornalisti, partì da Lisbona con l'aereo Fiat G212 della compagnia Ali. A causa delle pessime condizioni atmosferiche e della scarsa visibilità legata alla presenza di nebbia, praticamente il pilota, erroneamente convinto di trovarsi a una quota di sicurezza, effettuò una virata per iniziare la fase di atterraggio, portando l'aereo praticamente a schiantarsi contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga. E il ricordo del tragico evento e del leggendario Team Granata, la FIFA dichiarò il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio.
1: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
2: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
3: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
4: Contattaci al 353-200-6784.
3: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
1: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
4: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55. Telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
5: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gargano FM. Se non ascolti non ci credi.
2: Gargano FM. Emozioni in musica. Emozioni vere.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: cosa accanto.
1: Se pensate che per avere il fisico dei vostri sogni basti solo fare chilometri e chilometri di corsa oppure andare in palestra, sbagliate, perché anche dormire è un modo per mantenere in allenamento il corpo. Mentre dormite, il corpo non è fermo, è un cantiere aperto. Durante il sonno profondo avviene la respirazione dei tessuti, ma c'è di più, perché la fase REM è fondamentale per il cervello per memorizzare i movimenti tecnici. Dormire poco non vi rende solo stanchi, ma alza il rischio di infortuni, vi fa venire voglia di zuccheri oppure di cibo spazzatura. E allora capiamo anche qual è il momento adatto della giornata per allenarsi, perché naturalmente non è che fa male allenarsi, ci mancherebbe. La mattina è ottima per regolare l'orologio biologico, mentre il pomeriggio è il momento in cui siamo fisicamente più forti. Se vi allenate la sera, attenzione, gli scienziati dicono che è meglio finire l'allenamento 2 ore prima di coricarvi, altrimenti la temperatura corporea troppo alta vi terrà svegli. E poi naturalmente ci fanno sapere: attenzione a quello che mangiate a cena.
2: Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the

0: Se pensate di aver visto tutto, vi sbagliate, perché io adesso vi porto in Giappone, dove si affittano, anche se è brutto utilizzare questo termine, noleggiano dei ragazzi di bella presenza per guardare un film in compagnia. E, tra l'altro, vi asciugano anche le lacrime, perché vanno chiamati solo e soltanto quando si sceglie di guardare un film triste, abbastanza commovente magari. L'idea è di un noto imprenditore, si basa sulle sessioni di pianto collettivo. Questi ragazzi sono chiamati Ikemesso Danshi, sono belli, giovani, e il loro compito è stare al vostro fianco durante un film commovente. Quando la lacrima inizia a scendere, uno di questi ragazzi interviene con estrema delicatezza per asciugarla, offrendo conforto e discrezione. Sembra un po' una roba strana, mirabolante, eppure dietro c'è un bisogno reale, perché nella società giapponese mostrare vulnerabilità, piangere in pubblico, è quasi un tabù, specialmente in contesti particolarmente formali, e quindi questi incontri diventano una sorta di purificazione emotiva sicura. Si paga per lasciarsi andare e liberare lo stress accumulato, superando quel distacco sociale che spesso isola le persone. Insomma, avete capito? Quindi si chiamano questi ragazzi di bella presenza solo e soltanto quando si decide di vedere un film triste, un film commovente. Se uno si vuole fare una risata, no, non lo chiamate, perché non viene. Se uno vuole vedere un film piccante, erotico, ben che meno, non viene assolutamente.
1: Panda Rodi, il posto giusto per te.
2: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
3: Contattaci al numero WhatsApp 351 000 6528.
1: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
6: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
7: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
8: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
9: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
10: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'orco morirà.
9: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
10: I giochi sono finiti.
9: Se stai offendendo un bambino,
10: la fiaba finirà.
9: Vergognati.
10: E l'orco morirà.
4: Gargano FM contro la pedofilia.
11: Ricordi, emozioni,
4: sensazioni che sanno di Gargano FM. Appassionati al nostro sound unico. Run.

Mi viene in mente una canzone meravigliosa firmata Lucio Battisti, sì, viaggiare evitando le buche più dure e senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare rallentando per poi accelerare, eccetera eccetera eccetera. Vi parlo dei viaggi perché viaggiare fa tanto bene, soprattutto se si viaggia con gli amici o con chi si ama, insomma non conta soltanto la meta, conta anche e forse soprattutto con chi si sceglie, insomma, di viverla. E ci sono tanti studi che parlano di questo. C'è per esempio questo studio in particolare che si sofferma sulla connessione sociale, cioè un fattore cruciale per la salute mentale e fisica. In altre parole, cosa vuol dire? Stare bene insieme fa davvero tanto bene, ed è qui che il viaggio assume un valore speciale perché unisce esperienza e relazione. Durante una vacanza, ma fosse anche un semplice weekend fuori porta, si parla di più, si esce, no, dalla routine, si costruiscono ricordi condivisi. Quindi non è solo il luogo che uno visita, ma il legame che si rafforza mentre si vive quella determinata esperienza. Ci sono poi altri studi sulla cosiddetta travel satisfaction, ok, sulla soddisfazione del viaggio, che confermano il modo in cui sperimentiamo uno spostamento e come incide sull'umore e sul benessere percepito. Quindi viaggiare non è solo muoversi, ma vivere un'esperienza emotiva. E se poi a fianco abbiamo una persona importante, beh, lasciatemi dire che quell'effetto può diventare ancora più intenso, perché il vero lusso alla fine non è solo la destinazione, è proprio la condivisione, no? Condividere il momento.

Prima settimana completa del mese di maggio. Oggi lunedì si fa sentire. Del resto veniamo fuori da un bel weekend lungo, quello del primo maggio. Siete con me Pierpaolo Carlino, state ascoltando il Deep & Low. Ancora un saluto a tutti. E tra poco vi parlo di questo studio condotto da un'azienda spagnola che analizza i comportamenti online delle varie generazioni.

leggendo un po' questo studio portato avanti da Panda Security, che è un'azienda spagnola specializzata in sicurezza informatica, cosa ha fatto? Ha esaminato il comportamento online di quattro generazioni: boomer, cioè quelli nati dal 46 al 64, la Gen X, i nati dal 65 all'80, i millennial, cioè quelli nati dal 1981 al 1996, e la Gen Z, ovvero dal 97 al 2012. Questo per capire quali eventualmente siano le generazioni più esposte ai rischi online. Ebbene, secondo la ricerca, i boomer e la Gen X risultano generalmente più prudenti online, quindi adottano una serie di misure tipo l'autenticazione a due fattori, la creazione di password complesse, una cautela che naturalmente riduce una serie di rischi, quali per esempio gli attacchi hacker, i furti di identità, truffe finanziarie, tutte cose che invece vengono sottovalutate sia dai millennial che dalla Gen Z. Questo perché? Perché utilizzano password veloci, deboli, su più piattaforme. Una delle imprudenze più comuni è l'uso di informazioni personali prevedibili per creare appunto le credenziali di accesso, per creare la password, tipo il nome, che ne so, il nome dell'animale domestico, la propria data di nascita. E allora vi ricordo che per tutelare i vostri dati, per evitare questi attacchi hacker, per evitare i furti di identità, è fondamentale ricorrere ad antivirus e VPN, creare password robuste uniche per ogni account, aggiornarle costantemente, aggiornare anche software e applicazioni, ma soprattutto limitare la quantità di informazioni personali condivise pubblicamente.

0: Tre.
1: Termina così questo appuntamento del Dipello. Io torno in onda domani, sempre qua sulla nostra radio, alla stessa ora. Ciao da Pierpaolo!
2: Dipello. Gargano FM. Unbelievable, unforgivable. How you promised me the world and when I turned around you ripped it away. Un piacere da ascoltare.

Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email

0: senza Nicola e CSAS, @gmail.com. Termo idraulica, riscaldamento, potenza
1: Nicola, che spettacolo! Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio @libero.it.
2: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
4: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando?
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 11:07.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la Presidente.
2: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
3: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
2: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozione per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
3: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano. Professionalità e dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
2: E oggi il presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Evergreen, la migliore musica degli ultimi 50 anni, a cura di Maria Sciarra.
5: Ritrovati con un nuovo appuntamento di Evergreen qui sulla vostra radio preferita. Questa è la migliore musica anni 70, 80, 90, 2000. Con voi sempre Maria, pronta ad accompagnarvi tra emozioni senza tempo. Cominciamo con un brano che è una vera pugnalata dritta al cuore. Bella senza anima di Riccardo Cocciante, datata 1974. Una canzone intensa che racconta la fine di un amore con parole crude senza filtri.
6: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

E da questa intensità emotiva ci spostiamo verso un'atmosfera completamente diversa, più eterea, quasi sospesa. Restiamo nel mondo delle illusioni, perché a volte l'amore è proprio questo, qualcosa che immaginiamo più che viviamo. Arrivano gli Imagination con Just an Illusion del 1982, un pezzo iconico della disco funk britannica, con quel groove elegante e sofisticato che ti fa muovere senza pensarci. Il brano gioca proprio sul confine tra realtà e sogno. Quello che senti è vero o è solo illusione?

E parlando di amore vissuto profondamente, torniamo in Italia con un artista che ha saputo raccontare sentimenti con poesie ed anima. Pino Daniele nel 1995 pubblica Io per lei, una dichiarazione d'amore intensa e sincera. Qui Pino si mette a nudo tra sonorità morbide ed una voce che accarezza ogni parola. È una canzone che sa di verità, di legami profondi, di quelli che resistono al tempo.

E proprio quando l'amore diventa certezza, o forse bisogna, ci avviciniamo agli anni 90 più pop, quelli delle grandi hit internazionali. Ecco i Backstreet Boys con I Won't Hit That Way del 1999. Una delle boy band più amate di sempre ci regala una ballata che ha fatto la storia del pop. Il testo è stato spesso considerato enigmatico, quasi senza un senso preciso. Ma forse è proprio questo il bello. Ognuno può ritrovarci il proprio significato.

0: E con questo brano terminiamo la prima parte di Verrina. L'appuntamento è per domani alla solita ora, sempre su Gargano FM.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
10: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
11: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
12: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Bentrovati tutti, buon lunedì 4 maggio da Alessandro Fizzotti, siamo dallo studio centrale della nostra radio, benvenuti ad una nuova settimana di Fizz in Love. Siamo ufficialmente entrati nel mese di maggio, un periodo dell'anno che evoca dolcezza, fioritura e per molti una rinnovata voglia di stare all'aria aperta e condividere momenti davvero speciali. Ma sappiamo che il cambio di stagione può portare anche ad una certa stanchezza emotiva. Come stanno i vostri cuori in questa mattina di maggio? Oggi inizieremo collegandoci insieme alla capitale, da Roma, per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Insieme a lui cercheremo di capire come gestire i cambiamenti d'umori e come ritrovare l'entusiasmo all'interno della coppia quando la routine sembra aver preso il sopravvento. A completare poi il quadro avremo, come ogni lunedì, il professor Francesco Pira, sociologo, per riflettere su come la nostra società stia riscoprendo il valore della lentezza e dei legami di prossimità in un mondo sempre più digitale. Siete pronti a far fiorire quindi i vostri sentimenti? Avete un dubbio o un racconto che volete condividere insieme a noi? Scriveteci subito su WhatsApp al numero della radio o inviate un'email a love@fizzinlove.com. La vostra voce è l'ingrediente segreto della nostra trasmissione. Restate con noi!

0: potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
1: It's in love.

0: Allora ci siamo, ancora una volta apriamo la settimana del Fits in Love con il dottor Luca Saita, il nostro amico psicologo e psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti.
0: Allora abbiamo per te Claudia che scrive: dottor Saita, sono una ragazza di 16 anni e da un anno vivo nel terrore di avere una malattia incurabile. Dopo un attacco di panico ho iniziato a percepire ogni sintomo fisico come un segnale di morte: mal di testa migranti, stanchezza, nausea e instabilità motoria. Nonostante esami del sangue e visite cardiologiche e oculistiche siano negativi, la diagnosi di cefalia tensiva del mio medico non mi rassicura. Sono terrorizzata dall'idea di avere un tumore cerebrale maligno e mi sento incompresa da chi mi sta vicino e minimizza il mio dolore. Come posso distinguere, dottor Saita, i sintomi causati dall'ansia somatizzata da quelli di una patologia reale e come posso uscire da questa ipocondria che mi paralizza e che mi fa temere di morire a breve, ci scrive Claudia.
1: Beh, quello che possiamo consigliare a Claudia è sicuramente un intervento di uno psicoterapeuta che possa aiutarla a uscire soprattutto da questa ipocondria che sembra avere una base ossessiva molto forte, che soprattutto in questi casi quello che succede è questo solitamente, che per quanto vengono effettuate delle analisi mediche che diano esito negativo, la persona rimane su quel pensiero, quindi non riesce a prendere, come dire, risultati di analisi o di esami come una prova che effettivamente una malattia non c'è, fortunatamente, o che non c'è quel tipo di problema, mentre la mente ossessiva ritorna sempre sullo stesso pensiero e quindi a volte tra l'altro si generano anche situazioni in cui la persona va più volte a rifare la stessa analisi continuamente e diventa anche quella un'altra modalità ossessiva. Il lavoro va fatto per bene, anche perché questa ipocondria è di fondo una grande paura di vivere, quindi una paura degli istinti, una paura di aprirsi al mondo, e la persona trasforma questa paura di vivere come una paura di morire, andando a focalizzarsi su la possibilità di avere appunto un male incurabile piuttosto che una patologia che la porterà alla fine. Bisogna fare un lavoro sicuramente molto importante. In questo caso la giovane età, 16 anni, ci fa pensare appunto che c'è tutto il tempo di farlo, soprattutto che va fatto, soprattutto in questa età, perché questa è l'età dello sviluppo, dove poi una volta che ci si è sviluppati, ci si è anche la mente fissata in un determinato modo, poi sarà sempre un po' più complicato e difficile intervenire. Quindi di fronte a queste, come dire, stati di ansia così forti, non esitiamo. Cerchiamo uno specialista, chiamiamolo, facciamoci aiutare, perché uscire da queste cose è possibile. Ci sono anche tanti centri specializzati nella terapia ossessiva compulsiva. Facciamoci aiutare e usciamo da questo tunnel che altrimenti ci toglie la vita.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco nel Fits in Love, state con noi.

0: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 09 08 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: La natura ha un alleato in più, Agritech.
2: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
1: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
2: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
3: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitech Impianti ha la soluzione per te.
4: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitech è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
3: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
4: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
3: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
4: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
3: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
5: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica.
6: Nota dopo nota.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Siamo entrati in studio insieme al dottor Saita, andiamo a rispondere alla domanda di Rita. Dottore, ho 22 anni e sono rimasta colpita da un video sui social che sosteneva una tesi deprimente. Se ti corteggiano solo ragazzi brutti è perché esteticamente sei al loro livello. Se fossi davvero bella, i brutti non ci proverebbero nemmeno per paura del rifiuto. Questa logica mi sta logorando l'autostima, portandomi a chiedermi: il valore estetico di una donna è davvero definito dalla qualità dei suoi pretendenti, dottore? È vero che i ragazzi attraenti puntano solo le bellissime e gli altri si accontentano di chi percepiscono come pari grado, o è solo una semplificazione un po' tossica della psicologia del corteggiamento? Questa è la domanda di Rita. Mi pare interessante coi tempi che corrono, Luca.
1: Questo è molto interessante, per esempio, e corrono anche perché

0: una bassa autostima verrà colpita da un certo tipo di video che manda un messaggio distorto appunto sulle dinamiche relazionali o sull'autostima. Quindi in questo caso quello che dobbiamo chiederci non è tanto se il video dice una cosa giusta o meno, ma come mai io sono stato colpito o colpita da questo video che appunto rimanda questo concetto, che però mi ha così tanto colpita e investita. Quindi qual è la cosa interessante? Più che rispondere e andare a discutere, a disquisire sul fatto che il video dica una cosa giusta o meno, bisogna domandarsi un'altra cosa: come mai io ho un'autostima così bassa? Come mai non credo in me stessa? Come mai non mi vedo così bella o come mai mi vedo brutta? Perché quella è la cosa da andare, come dire, a lavorare, a comprendere e probabilmente anche a farci un lavoro con uno specialista. Perché purtroppo sulle nostre debolezze, sui nostri punti ciechi, sulle nostre fragilità, troveremo sempre un video che ci rimanderà qualcosa appunto su di noi che non va bene, ma potrà farlo solo quando troverà terreno fertile. Quando invece noi abbiamo fatto un lavoro sull'autostima, ci sentiremo sicuri, non ci sarà video, non ci saranno cose che potranno essere dette, che potranno toccarci, perché noi saremo solidi, sapremo bene che noi, come tutti gli esseri viventi, abbiamo una bellezza che è, come dire, soggettiva e che, come dire, non è tanto, come dire, chi viene a chiederci o a chi piacciamo, ma a chi piace noi. E quindi potremo rileggere tutta questa dinamica in un altro modo, più semplice, più sano, e soprattutto non farci toccare appunto tutte queste, come dire, insinuazioni a volte che vengono messe nei social, a volte diciamola anche un po' per accaparrare audience o diventare virali, più per dare una vera e propria informazione.
1: Bene, grazie al dottore Luca Saita, ci risentiremo la settimana prossima, sempre qui all'interno del Fizzy Love. A presto!
0: Ciao Alessandro e ciao a tutti.

0: Su Gargano FM sono le 12 e 3 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dalla sapervi reagire alla saperle prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara di Vita e a sua madre Antonella di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
1: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
2: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
3: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
5: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
6: Il Gargano ha una voce. ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
9: Fits in Love.

0: diretta ancora una volta nel Fits in Love dal nostro studio centrale. Grazie alla parte tecnica c'è Ti Lovo insieme al professor Francesco Pira, sociologo della comunicazione. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, il gossip può mettere in pericolo la nostra storia d'amore. Se è sui social, forse sì, Francesco.
1: Ma può cambiare la vita, basta un'immagine, basta una foto, insomma ci sono storie incredibili, no? Per esempio quei due amanti che erano al concerto e che sono stati beccati dalla telecamera e poi hanno perso il lavoro e hanno perso pure le famiglie. Ci sono tantissime storie, no? La storia di un uomo che era con la sua amante sulla spiaggia a guardare una partita di beach volley e c'era la diretta Facebook e la moglie l'ha beccato. Insomma, ci sono tante storie in cui non soltanto il gossip, ma ormai anche il fatto che si viene, che tutto viene documentato, no? Il fatto che anche gli investigatori privati, quando devono beccare un tradimento, usano i droni e quindi noi non facciamo caso a quello che succede sulla nostra testa e ci beccano subito. Quindi non soltanto il gossip, ma penso che anche tutti i nuovi apparati tecnologici mettono a serio rischio il fatto che noi possiamo vivere delle storie in clandestinità.
0: È vero, è assolutamente così. Insomma, del resto tu mi insegni, no? L'abbiamo visto anche con i fatti recenti che abbiamo seguito di cronaca e tutto quanto, quanto davvero oggi con i social si può fare anche del male alle persone, certo. No? Pensiamo al cyberbullismo anche, no?
1: C'è chi ha ucciso, esatto. Ucciso perché c'era una foto taroccata con l'intelligenza artificiale sui social e quindi una gelosia inesistente, quindi cioè, veramente siamo arrivati ad un punto di non ritorno.
0: Siamo arrivati a un punto di non ritorno e fammelo dire, insomma, che tristezza questo, insomma. Grazie al professor Pira per queste nostre divagazioni sui vari temi che riguardano intelligenza artificiale.
1: Comunque noi
0: social.
1: Siamo sempre speranza e amore, quindi questo.
0: No, cerchiamo appunto di essere soprattutto ottimisti, anche se devo dire che l'ottimismo ultimamente sta andando un po' sotto le scarpe, insomma. Grazie a Francesco Pira, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima.

Andiamo a chiudere la puntata di questo inizio di settimana e soprattutto inizio di maggio 2026. Grazie da parte mia, Alessandro Fizzotti, da parte del nostro staff che tornerà domani sempre per parlare delle vostre storie, delle passioni, delle emozioni, della vita di tutti i giorni. Ci state raccontando tante cose utili per il nostro pubblico, per i nostri radioascoltatori, perché stiamo diffondendo davvero, anche grazie ai nostri esperti del cuore e dell'amore, risposte chiare che vi possono veramente raddrizzare anche un po' il percorso della vita se state vivendo un difficile momento. Il Fizzy Love serve proprio a questo, è il vostro porto sicuro alla radio, e vi aspettiamo anche domani, sempre qui in diretta sulla vostra radio preferita.

0: Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Con noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.
2: Gargano FM.
3: Pensarti con un altro proposto, senza di me.
2: Un piacere da ascoltare.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: piacere ad ascoltare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
2: La natura ha un alleato in più, Agritech.
3: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
2: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
3: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.

Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

0: Su Gargano FM sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti Mouad e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Wasat, citando una fonte ministeriale secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un terzo incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende però dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
1: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse che si alimentano a vicenda. Con la comunità politica europea credo dovremmo concentrarci molto di più sui vicini del Mediterraneo. È fondamentale ora che l'attenzione sia concentrata sullo spazio mediterraneo allargato. È il momento che l'Unione Europea alzi il tiro e passi da saper reagire a saper prevedere le emergenze. Poi ribadisce: i flussi migratori incontrollati incidono sulla qualità della democrazia.
2: In merito all'abordaggio della flottiglia da parte di navi della Marina israeliana, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti.
1: Torniamo ora sull'omicidio di Christian Sebastiano. I genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza, 2 anni dopo la sentenza penale che ha condannato i 2 giovani ritenuti responsabili dell'omicidio del 42enne avvenuto a Monza il 29 novembre 2020 per sottrargli della cocaina.
2: Una 85enne di Mappano nel Torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Con il suo acume investigativo, la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Veneria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato

0: Ha fatto un raggiro simile 2 anni fa facendo arrestare un 18enne.
1: Il tennis ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, quindi un possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece è in compagnia di Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmin Paolini esordirà con la rumena Christian o con la brasiliana Haddad Maia. Il Masters 1000 si tiene a Roma dal 5 al 17 maggio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Gargano FM, la tua colonna sonora.
3: Su Gargano FM, Leo Caputo ha il piacere di presentare In Onda, rotocalco radiofonico di informazione locale e nazionale. Spunti di riflessione sull'attualità, approfondimenti su problemi sociali e qualità della vita, interviste, curiosità e tanta buona musica. In Onda, un piacevole relax fra amici, ovunque e comunque in esclusiva sulla vostra radio, Gargano FM.

Cari amici di Gargano FM, vicini e lontani, abituali nuovi, bentrovati. Saluto cordialmente ciascuno di voi, ringraziandovi perché preferite la compagnia di Gargano FM e in particolare di questo rotocalco radiofonico settimanale in onda, che fra un disco e l'altro senza età rivolge uno sguardo al passato e al mondo contemporaneo su eventi significativi anche nel nostro territorio e propone riflessioni di vario genere. Al termine, le notizie a carattere sportivo direttamente da una radio autoradio o da un PC o ancora da varie app: FM World, Online Radio Box, Radio Garden, Simple Radio, basta scegliere. Siamo nel mese di maggio, le condizioni meteo sono ancora soggette a variabilità, specialmente verso la metà della settimana. La natura lentamente ritorna a colorarsi di fiori variopinti e profumati come le rose e offre gustosi frutti di stagione come le ciliegie e le fragole. Quanto alla salute, per guarire da sinusiti, bronchiti, laringiti e riniti, basta mettere in un cucchiaio pochi grammi di lavanda, di pino, timo ed eucalipto già mescolati in acqua bollente e respirarne i vapori per 3 volte al giorno per una settimana. A tal proposito cito il proverbio: chi è di robusta scorza, a maggio acquista forza. Il sole è nel segno del toro, i cui nativi sono nell'insieme responsabili, metodici, attivi nel lavoro, realisti, pratici, pronti ad affrontare ogni situazione, legati agli affetti e alla famiglia, attenti alla propria salute, contrari agli imprevisti, devono impegnarsi costantemente nella conquista dell'amore, del lavoro e dei guadagni. Fra le personalità di spicco nate sotto questo segno ci sono il cantante Fred Buscaglione, 1921, il regista Ettore Scola, del 1931, l'attrice Audrey Hepburn, 1939, la showgirl Valeria Marini, nata nel 1967, e infine la cantautrice barese Serena Brancale, 1989. Tra storia e cronaca commemoriamo la morte di Napoleone Bonaparte il 5 maggio 1821 nella remota isola atlantica di Sant'Elena, dove era stato esiliato dagli inglesi. Il celebre Manzoni scrisse: «Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro». Versi che ci fanno riflettere e pensare sulla grandezza e sulla infinita minuzia di un uomo che chissà chi credeva di essere. Poi ancora ricordiamo lo sbarco dei 1000 garibaldini a Marsala nel 1860 per unire geograficamente e politicamente la Sicilia all'Italia. Ricordiamo ancora l'uccisione dell'allora presidente del Consiglio Aldo Moro il 9 maggio 1978 da parte dei brigatisti che terrorizzavano l'Italia. Bene, è il momento della musica, perciò augurando a ciascuno di voi di gradire questo programma e rilassarsi, annuncio il primo disco in programma, pieno di ritmo sentimentale e coinvolgente, tanto per cantare, magistralmente interpretato da un artista indimenticabile, Nino Manfredi.

fa qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Tanto per cantare è una canzone composta nel 1932 da Ettore Petrolini per la musica e da Alberto Simeoni per il testo. Un inno scanzonato alla spensieratezza della gioventù che il grande comico Petrolini riusciva ad esprimere artisticamente con tutto lo spirito ironico di cui lui era capace. La versione più popolare e famosa trasformata in un atto unico di teatro resta quella proposta da Nino Manfredi che abbiamo appena ascoltato per il Festival di Sanremo 1970 con gli arrangiamenti del maestro Maurizio De Angelis e presente vari mesi nelle Hit Parade. Anche numerosi attori e cantanti celebri come Lando Fiorini e Gabriella Ferri hanno interpretato con successo questa composizione. Bentrovati, ancora una volta salve, eccomi qui dopo la consueta storia della canzone italiana, la prima rubrica mensile che ho appena proposto, come in ogni nostro incontro domenicale, per conoscere meglio e continuare ad apprezzare le qualità artistiche dell'attore e cantante Nino Manfredi, ecco un cenno degli argomenti che voglio proporre alla vostra attenzione nel programma odierno. Cambiamo mese, quindi origine del nome, maggio, le date e le circostanze di rilievo, le consuete notizie del Gargano e della Capitanata, la riflessione di oggi, l'editoriale, è nata la generazione Coltello. Per lo spettacolo Canzonissima 2026 con Milly Carlucci è terminato, ne parleremo. Daremo un'occhiata ad una finestra sul mondo contemporaneo, fra curiosità e stravaganze. Consigli per la lettura come ogni mese all'inizio. I segni zodiacali più gelosi, così tanto per sorridere un po'. E per gli amanti della moda e per i curiosi l'invenzione della cravatta. L'Italia, attenzione, potrebbe essere ammessa ai mondiali 2026. Ci sono i pro, ma anche i contro. E finalmente torna il Giro d'Italia 2026. Partirà l'8 maggio dalla Bulgaria, poi si svolgerà in Italia fino alla fine del mese. Ci avvicineremo virtualmente all'orario di tavola, quindi buona salute con gli asparagi. E per concludere, una breve pagina sportiva dal calcio al motociclismo. Tutto questo è in onda, un'esclusiva di Gargano FM, da San Nicandro Garganico, per stare in buona compagnia, la mia e quella di Beppe Giordano, ovunque e comunque ogni domenica mattina, dalle 11.30 alle 13, in replica ogni lunedì, dalle 13 alle 14.30, da una radio mediante un'app, sul vostro telefonino.

la nostra rassegna musicale. Dopo Nino Manfredi, ora prosegue con un duo straordinario costituito da Cesare Cremonini e come ospite Elisa, in un brano travolgente, coinvolgente e bellissimo nonostante tutto. Il nome Maggio deriva dai nomi in latino Maius, il saggio nell'antica Roma, o da Maia, che nel culto romano era la madre del dio Mercurio, dea delle vegetazioni, delle fioriture e della fertilità, a cui questo mese era dedicato per festeggiarla con canti e balli. Nel calendario arcaico romano e in quello della Repubblica di Roma, Maius era il terzo mese e contava già 31 giorni. Nel calendario Giulio e Augusteo è diventato invece il quinto mese. Maggio è il mese delle fioriture. I prati si popolano di fiori di colori e la primavera arriva all'apice. I giorni si fanno sempre più lunghi rispetto alle notti, anche per effetto dell'ora legale. E fa sempre più caldo perché ci avviciniamo all'estate, ma quest'anno un po' più gradualmente. Nella fantasia popolare questo mese viene raffigurato come un giovane che porta fiori oppure è intento a tagliare il fieno. La Chiesa cattolica dal secolo XI pensò di contrapporre alla natura, regina pagana della primavera, la regina del cielo, la Madonna, con pratiche devozionali legate alla recita del rosario e ai canti. Tradizionalmente maggio è il mese della festa della mamma, delle feste patronali in molti paesi del nostro Gargano, delle prime comunioni, della conclusione del campionato di calcio, ne parleremo anche oggi, del Giro d'Italia che comincerà fra poco, del campionato mondiale di Formula 1, di motociclismo che si stanno svolgendo, ritornano in pista, e di tante altre manifestazioni e ricorrenze che ancora ci legano al passato, alle tradizioni di un tempo. Dandoci la gioia di vivere anche in questo che da sempre è uno dei mesi più belli e attesi durante l'anno. Oggi poi, in particolare 3 maggio, è la giornata della libertà di stampa e quindi di tutti noi che diffondiamo informazione, svago e cultura. Ecco alcuni proverbi inerenti all'argomento. Maggio asciutto, buono per tutto. Chi dorme di maggio, digiuna a settembre. Continuiamo con il nostro programma.

Il momento soft del nostro incontro odierno è in carico di Fabio Concato con questo dolcissimo singolo di qualche anno fa, ma ancora molto bello da ascoltare, Fiore di Maggio, dedicato a tutti voi che ci state seguendo da Gargano FM. Ecco l'editoriale di oggi. Prendo spunto da quanto scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera a proposito della nuova generazione di giovani che il nostro articolista chiama generazione coltello. Sì, scrive, potremmo chiamarla la generazione C, come coltello. Alla fine della generazione Z e subito prima della generazione Alfa dovremmo inserire nell'affollato bestiario sociologico sui nostri giovani anche una classificazione basata sulla violenza. È un fenomeno di massa. Il Corriere della Sera ha pubblicato uno studio condotto dal CNR su 20.000 studenti di 250 scuole. Ha concluso che 1 milione di adolescenti italiani ha partecipato almeno una volta finora a una rissa o a una zuffa. Di questi 300.000 l'hanno fatta di gruppo. Hanno preso, cioè, parte insieme agli altri a un episodio di violenza, anche nei confronti di conoscenti o amici. E del resto, bastano le cronache dei giornali. Sono piene di quattordicenni che si accoltellano per rabbia, orgoglio, gelosia, magari davanti alla scuola, per una felpa o per un paio di scarpe da ginnastica alla moda. In 6 anni sono triplicate le aggressioni agli insegnanti. Nelle metropoli agiscono vere e proprie baby gang, spesso composte da italiani di seconda generazione, solitamente di origine maghrebina, dotate di una loro subcultura musicale e comportamentale, di un codice d'onore che prevede il ricorso abituale alle armi. E i giovani, magari un po' più grandicelli, ma sempre giovani, non sono assenti neanche nell'ondata di femminicidi, sfregi, aggressioni nei confronti di donne considerate responsabili di non sufficiente sottomissione affettiva o sessuale. Girano armati per curare la loro fragilità emotiva. Già sono costretti ad andare a scuola, ambiente concentrazionario che istiga alla ribellione armata. Figurarsi poi se devono anche gareggiare in autostima, stile di vita e coraggio nel gruppo dei loro pari di età. Non so se voi condividete queste giustificazioni che solitamente sono adottate per spiegare la violenza giovanile. Invece io credo, sostiene Polito e condivido, che se una colpa noi adulti ce l'abbiamo è proprio quella di avere banalizzato il male del ricorso alla violenza come metodo naturale e abituale di risolvere le dispute e i contrasti. La forza fisica e la sopraffazione preferite alla dialettica, al dialogo, virtù che caratterizzano ormai solo i deboli e i perdenti. Se ci pensate, questo avviene abitualmente nel rapporto fra gli stati e le comunità.

Eccoci qua con i disco novità di oggi, con Simona Brancare che dal suo nuovo album trae questo brano dedicato al mio paese, al nostro paese, a tutti noi che amiamo il nostro paese d'origine. E un po' ci introduce volutamente alle notizie del Gargano e della Capitanata, la prima di queste. La senatrice sannicandrese Anna Maria Fallucchi, eletta per Fratelli d'Italia, ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere una revisione dell'attuale assetto amministrativo relativo alla giurisdizione marittima delle Isole Tremiti, che lei vuole riportare a Manfredonia. L'iniziativa di favorire ricadute concrete sull'efficacia dell'azione amministrativa e sulla valorizzazione del territorio di Capitanata nasce dalle criticità che sarebbero emerse successivamente al trasferimento nel 2005 dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia a quella di Termoli. Infatti, secondo la senatrice, tale disposizione ha prodotto difficoltà operative e rallentamenti amministrativi, dovuti anche alla frammentazione delle catene gerarchiche tra le autorità marittime competenti. In Puglia 176.000 persone risiedono in comuni senza un istituto bancario, mentre quelli rimasti con un solo sportello rappresentano il 23% del totale. 32 sono stati chiusi dal 2015. Nella provincia di Foggia sono 24 su 61 i comuni senza banche e ci sono anche due cittadine sopra i 5.000 abitanti, Stornare Carapelle nel Foggiano e una sul Gargano, Ischitella. Ieri sabato 2 maggio 2026 il centro e le strade di Rodi Garganico si sono tinte d'arancio per celebrare la 40esima edizione della Sagra delle Arance, un'autentica vetrina a cielo aperto per esaltare e promuovere le eccellenze agrumarie del territorio. Musica e spettacoli folcloristici, anche con le Muries Garganiche, hanno rappresentato il corollario dell'apprezzata iniziativa. A San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza, si appresta a celebrare il 70° anniversario della fondazione, che si annuncia solenne e partecipato, ma al tempo stesso attraversata dalla tensione. Il 5 maggio sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere le funzioni liturgiche e a guidare la processione con la reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina. Però nelle stesse ore davanti all'ospedale i lavoratori saranno in presidio, puntando a riportare al centro il tema del lavoro e delle tutele. E questo è il segno più evidente di una fase molto difficile per l'ospedale fondato da Padre Pio e che ora deve affrontare criticità che riguardano conti e relazioni industriali. Parallelamente resta aperta la vertenza con il personale che rivendica l'adeguamento dei minimi contrattuali e il pagamento degli arretrati. Il 4 maggio, inoltre, è in programma un corteo che partirà da Viale Kennedy e attraverserà le vie della città. Al termine di questo spazio informativo dedicato al nostro territorio, un grazie particolare va alle testate giornalistiche Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Foggia Today, Gargano FM, Sanicandro.org e i vari social per gli spunti di queste notizie appena diffuse.

Eccoci con gli Audiofoco a celebrare il nostro bel Gergano con questo brano Terra Bella, Terra Mia, che ci ricorda anche i versi del celebre poeta sammarchese Joseph Tusiani, che vogliamo omaggiare con questo ricordo.

Bene, passiamo allo spettacolo, l'edizione 2026 di Canzonissima, spettacolo del sabato sera, guidato da Milly Carlucci, appena terminato, si è avvalsa della presenza di artisti fra i più amati del panorama italiano, come Arisa, Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Fausto Leali, Patti Pravo, Elio, Irene Grandi, Paolo Iannacci, Enrico Ruggeri, Leo Gasman, Nijalis, Fabrizio Moro, Vittorio Grigolo, Michele Bravi. Distribuiti omogeneamente in ogni puntata, hanno regalato emozioni e grande musica al pubblico di Rai 1, tra performance, omaggi e sfide musicali, assicurando ogni volta un mix perfetto di tradizione e contemporaneità. La finalissima del 25 aprile scorso ha sancito la proclamazione della Canzonissima 2026, il brano del passato capace di emozionare ancora oggi. Il mio canto libero di Lucio Battisti, nell'interpretazione di Fabrizio Moro, è già brano vincitore della prima puntata. Con lo scopo di portare luce e spensieratezza in questo momento di grandi incertezze, il tema di ogni serata ha guidato artisti e ospiti in un viaggio fra i brani più iconici della musica leggera italiana. Non sono mancate le sorprese, momenti spettacolari e un cast ricco di protagonisti pronti a mettersi in gioco per un racconto fatto di memoria, identità e sentimento, per restituire tutta la sensibilità artistica dei cantanti e degli autori. Tutto sommato uno spettacolo realizzato per unire qualità musicale e intrattenimento in ognuna delle 6 puntate, ricche, intense e capaci di celebrare la musica pop italiana in tutte le sue sfumature. Al termine, dopo i saluti, con grande soddisfazione ed entusiasmo, Milly Carlucci ha annunciato la seconda serie di Canzonissima per il prossimo anno.

E così chiudiamo anche noi con questo disco la edizione di Canzonissima 2026, con l'appuntamento all'anno prossimo. Era un rifacimento, una cover del celebre brano che Sylvie Vartan ha lanciato e che Mina ha riproposto come sigla di questa riuscitissima trasmissione televisiva. Diamo un'occhiata a quella che io ho definito finestra sul mondo contemporaneo, sfogliando i settimanali Oggi e Di Più. La cantante Dorighezzi ha compiuto 80 anni, auguri. Divenuta famosa dalla fine degli anni 60 col disco Casa Ciò, poi in coppia col musicista Wes, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e pubblicato diversi album, fino al ritiro nel 1990 per problemi alle corde vocali. Nel 1989 sposò il cantautore Fabrizio De André, da cui ha avuto la figlia Luisa Vittoria. Dopo la scomparsa di De André nel 1999, si è dedicata alla tutela del patrimonio artistico del marito con la sua fondazione. Taylor Swift, una delle cantanti americane più amate nel mondo, ha origini italiane. Lo conferma l'atto di nascita del suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, nato a Castelnuovo Cilento nel 1862. Il documento è stato scoperto grazie al lavoro di ricerca del Museo del Cognome di Padula e del professor Giuseppe Galzerano, il primo ad avere ricostruito l'albero genealogico della famiglia dell'artista oriunda. Sapete, le intelligenze artificiali hanno un loro social, si chiama Moltbok, ed è riservato agli agenti non umani che postano, commentano e votano tra di loro. È stato comprato recentemente da Meta, che possiede già Facebook e Instagram. È un luogo dove le intelligenze artificiali si scambiano soluzioni o le creano assieme. Alcuni umani si sono infiltrati fingendosi software. Gli scienziati della startup di Oxford New Rotex hanno scoperto che la seta, prodotta dai ragni tessitori dorati del Madagascar, aiuta a ricostruire i nervi umani. Ha restituito la sensibilità ai 5 pazienti trattati che avevano gravi danni alle gambe e, in un caso, perfino il movimento.

La magia della musica andando al cinema, con una colonna sonora dal film Casino Royale, dal film omonimo. E questo vi regala Gargano FM. Io sono Leo Caputo con il mio fonico Beppe Giordano. Ancora una volta grazie per la vostra simpatia, per l'ascolto, e buona giornata in salute, in serenità e in pieno relax, anche insieme a noi e alla nostra programmazione odierna. Eccomi ora, come d'abitudine, a parlarvi di consigli per la lettura. Tra i piaceri a nostra disposizione, quello della lettura di certo non è solo uno dei più impegnativi, ma anche uno di quelli che giova alla salute, fa bene alla mente, contribuisce a formare la personalità, oltre a regalare grandi emozioni. Così, per la rubrica mensile Consigli per la lettura, vi presento una novità di genere misto fra fiction e realtà, piuttosto interessante e originale nell'argomento trattato. La ragazza di Cinecittà, di Silvia Cinelli, editore Rizzoli, 18 euro, 10,99 euro per l'ebook. L'autrice, che molti di voi conoscono, famosa per i romanzi che intrecciano storie di donne coraggiose con eventi storici italiani come l'Elisir dei Sogni. La saga del Campari ha creato una protagonista di fantasia per raccontare un momento epico realmente vissuto, la nascita del grande cinema italiano e l'atmosfera della Hollywood sul Tevere, Cinecittà, negli anni 30. Così, nel racconto, accanto alla protagonista Filomena, giovane cameriera con velleità da attrice, troviamo personaggi veri come Anna Magnani, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Luigi Freddi, fondatore degli stabilimenti cinematografici romani. Per chi ama invece il thriller, Mondadori ha appena pubblicato un piacevole volume scritto da Nora Venturini, La luna storta, il nuovo caso della tassista detective, 18 euro. Torna Deborah Camilli, la divertente tassista col pallino per le indagini. Stavolta ha finalmente la possibilità di entrare in polizia grazie al concorso da vice ispettore. Tormentata da mille dubbi, consulta una cartomante, che però il giorno dopo viene trovata morta. Deborah dovrà fare i conti anche con i suoi nodi personali, assai più ingarbugliati da sciogliere. Complimenti a chi preferisce acquistare uno o entrambi i libri in base ai propri gusti, e auguro una buona lettura che associa ottimamente cultura e relax.

faccia che guarda, che abbraccia per strada. Mai dire mai, nel tuo quartiere già sanno chi sei. Indomita, sexy regina direi. Sei maliziosa, furba e spietata, ma nel profondo sei dolce, una fata. Una fata, bada.

0: chiami bambola.
1: In questo rotocalco radiofonico che io conduco ogni domenica da Gergen FM trovano spazio anche da qualche settimana i neomelodici. Fra questi a grande, grande richiesta Matteo Milazzo con Bambola.
2: In amore, bambola.
1: E dalla bambola alla gelosia, un sentimento che non appartiene, per fortuna, a tutti quanti. L'appartenenza a un segno zodiacale piuttosto che un altro può portare le persone a essere gelose o a non esserlo per niente. La giusta gelosia va anche bene, ma quando diventa eccessiva può creare seri danni ad una relazione, può anche portare alla rottura e, come stiamo sentendo in questi giorni, anche a molti femminicidi. Nello zodiaco esistono segni più gelosi di altri, tanto da diventare possessivi, come possiamo dedurre da questa classifica che ora vi racconto. Fra i più passionali caratterialmente ci sono, fra i gelosi, i nativi dello Scorpione. Vivono a pieno le proprie emozioni e spesso tendono ad esagerare nelle situazioni. Anche un minimo gesto per loro può scatenare la massima gelosia, specialmente in amore. Secondo posto, e qui siamo nel segno del momento, è occupato dai nati sotto il segno del Toro. In realtà non amano le scenate di gelosia, tendono però ad avere controllo sul proprio partner. Sono anche molto possessivi, sia nei confronti dei beni materiali che delle persone a cui sono legate. Al terzo posto, la gelosia dei nati sotto il segno del Cancro. Deriva soprattutto dalla forte insicurezza, quindi non solo hanno bisogno di controllo, ma notano ogni cosa, anche la più insignificante, dando luogo a scenate spesso dannose e inutili. Al quarto posto dello zodiaco troviamo il segno del Leone, che si rivela il più egocentrico e geloso quando non viene messo al primo posto dal partner ed è anche in competizione con un potenziale rivale. Il quinto posto è assegnato a chi è nato nel segno zodiacale dell'Ariete. Da un lato forte, dall'altro molto insicuro, ama che il proprio partner lo faccia sentire sempre al centro dell'attenzione. Inoltre nota ogni minimo cambio di atteggiamento, non tollera assolutamente che chiunque posi gli occhi sul proprio partner. In questa classifica sulla gelosia nei vari segni zodiacali seguono gli altri, fino ai nativi della Vergine, che di norma sono poco gelosi, o meglio, che riescono a controllarsi. Per concludere, il segno zodiacale meno geloso di tutti, a detta di chi ha scritto questo articolo, è l'Acquario, amante della libertà e della spensieratezza. E voi di che segno siete?
3: Non è la gelosia.

0: non andare via.
1: E chi meglio di Vasco Rossi poteva parlarci in musica del sentimento che ho appena espresso, la gelosia, gelosia, tango della gelosia, dall'album Liberi Liberi del 1989. Un saluto rinnovato a voi tutti, buongiorno, bentrovati, grazie da Gargan FM, Leo Caputo e Beppe Giordano, un duo inscindibile sul quale c'è da contare molto perché è affidato.

0: musica italiana e altri. Oggi però, fra miliardari e divi del cinema in t-shirt, la cravatta sembra un po' in crisi e relegata solo alle occasioni formali. Infatti anch'io l'ho sempre indossata durante i miei anni di lavoro e in qualche occasione particolare, come non solo obbligo, ma proprio come un qualcosa che mi vestiva. Eppure, quindi, difficilmente sparirà. Anche perché, secondo uno studio guidato da matematico svedese Michael Wedemo Johansson, esistono 177.147 modi diversi di fare il nodo. Chi mai rinuncerebbe a tanta varietà? Carlo Conti e Stefano De Martino ne sono entusiasti per indossarla qualche volta nelle loro trasmissioni anche senza la giacca.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Eccoci con un altro duo straordinario per un nuovo singolo da proporre a voi che seguite Gargano FM. Si tratta di Tiziano Ferro e Giorgia che interpretano Superstar. Una notizia che fa un certo scalpore e che può interessare o meno secondo i vostri gusti e le vostre opinioni. Nonostante la pessima figura a causa della clamorosa eliminazione ai playoff contro la Bosnia, il futuro della nazionale ora è segnato da una svolta che potrebbe cambiare le sorti del prossimo torneo internazionale. La notizia, arrivata direttamente dal Messico e riportata dal Financial Times, conferma ciò che molti si aspettavano. L'inviato speciale di Trump, Zampolli, ha chiesto alla FIFA di sostituire l'Iran con l'Italia ai mondiali del 2026. Per molti tifosi italiani sarebbe un sogno vedere gli azzurri ai mondiali negli Stati Uniti, considerato che con 4 titoli hanno il pedigree per giustificare l'inclusione, ha detto Zampolli al Financial Times. Ora quindi c'è la possibilità di rimediare in maniera concreta, ma il direttore del Corriere della Sera non condivide l'iniziativa e pensa piuttosto che per la nazionale azzurra sarebbe meglio parlare di dignità persa e da riconquistare in ogni modo. È assolutamente necessario rinnovare la mentalità che l'Italia deve adeguarsi ad un calcio più moderno che altri hanno già da tempo adottato con innegabili miglioramenti. L'attuale posizione al 12° posto non deve illudere.

illuderci sulla qualità del nostro calcio, se osserviamo che sopra di noi si trovano piccole nazioni come Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Marocco e Croazia. Accettando la proposta, la FIFA dovrebbe organizzare così in tempi brevissimi una competizione che coinvolga più nazionali, con il rischio che tutto diventi un affare puramente politico piuttosto che sportivo. In sostanza, l'idea dell'Italia al Mondiale 2026 resta più una suggestione che una realtà imminente. Alimentata dall'incertezza globale che avvolge il calcio internazionale, l'ipotesi affascina, ma non ha basi concrete per svilupparsi. La politica si intreccia ancora una volta con il mondo del pallone. Per ora però la strada per il prossimo mondiale, almeno per l'Italia, pare tutt'altro che scontata. Infatti il ministro dello sport Andrea Bodi ritiene non possibile né opportuna la proposta. Ci si qualifica sul campo, che sembra già avere scritto la sua sentenza, ha ribadito senza indugi su questa proposta.

In questo panorama c'è J-Ax con Italia Starter Pack a descrivere quella che è la situazione dalla quale dobbiamo cercare di esimerci, perché non è proprio una bella descrizione quella che fa nella canzone. Comunque siamo italiani con i nostri pregi e i nostri difetti. A proposito di italiani, di Italia e di gusti e di sport, eccomi a parlarvi del Giro d'Italia 2026. In Italia fra gli sport più popolari c'è il ciclismo, con tante gare impegnative e molto variegate come il Giro d'Italia, che quest'anno giunge all'edizione numero 109. Presentato ufficialmente lunedì 1 dicembre 2025 all'Auditorium del Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, avrà la partenza dalla Bulgaria, dove si svolgeranno le prime tre tappe, l'8, il 9 e il 10 della prossima settimana, e l'arrivo a Roma il 31. Le tappe saranno 21, le giornate di riposo 3, gli arrivi in salita saranno 7, con una sola tappa a cronometro. Ecco in sintesi le prime 7 tappe italiane. Fra Calabria e Basilicata non mancheranno le ondulazioni, ma la classifica non riceverà scossoni. I primi veri test per gli aspiranti al successo finale giungeranno con gli arrivi in saliti sul Blockhaus, probabile conclusione ai 1665 metri di Mamma Rosa, affrontato dal versante di Rocca Morice. Nella settima tappa e sul Corno alle Scale, 1471 metri, che sarà a traguardo della nona tappa al Giro, presente per la seconda volta nel percorso della Corsa Rosa dopo il debutto nel 2004 tra la Maiella e l'insidiosa tappa dei Muri Marchigiani, con arrivo a Fermo. Ci saranno certamente 3 settimane di competizione vincente in cui ogni tappa potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista della maglia rosa. Il ciclismo vive di sfide, la sua essenza è il duello. Da 109 anni e dall'8 al 31 di questo mese ciò sarà visibile in TV per quanti la seguiranno, cercando di non perdersi una sola tappa della competizione. Certo, si tratta di una passione inspiegabile, nata quando molti di noi eravamo più giovani e le imprese di grandi campioni come Bartali, Coppi, Moser, Saronni ci sono rimaste indelebili nella memoria. Il Giro è una miniera di storie, un meraviglioso inventario mitologico e fantastico, un grande racconto popolare, intessuto di memoria, di paesaggi conosciuti o ignoti, di scenari naturali che piace sfogliare come in un album di famiglia. Il Giro è il biglietto da visita dell'Italia, dovrà essere elegante, invidiabile, fonte di stupore, utile per la formazione di una coscienza sportiva e culturale al tempo stesso. Benvenuto Giro 2026. 26.

Il miglior corollario dopo la presentazione del Giro d'Italia 2026 non poteva che essere questo disco per Francesco Baccini con Ladri di biciclette sotto questo sole. Siamo virtualmente all'orario di tavola, di pranzo, di alimentazione e anche di benessere e di salute. La primavera porta con sé tante verdure buone e colorate, come gli asparagi, diffusi anche nel nostro territorio garganico. Gli asparagi sono originari dell'Asia occidentale, ma sin dai tempi remoti gli agricoltori egizi, quelli romani citati da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia e quelli greci di cui si legge in diversi testi degli storici Teofrasto e Cantone, ne hanno perfezionato la coltura. Nel Medioevo gli asparagi erano utilizzati anche per fini terapeutici. Gli asparagi sono alimenti di origine vegetale, inquadrabile nel gruppo degli ortaggi e delle verdure. In Italia, ma non solo, ne cresce una specie selvatica detta asparagina, dai germogli o turioni di colore verde o bianco, a seconda che vengano coltivate in presenza o assenza di luce. Hanno ottime proprietà nutrizionali, contengono molti sali minerali, tra cui il potassio, acido ascorbico, carotenoidi. Inoltre, sia il germoglio commestibile sia le radici della pianta in decotto stimolano sensibilmente la filtrazione renale. Infatti, la significativa concentrazione di acido aspartico e gruppi solfurei conferiscono un odore piuttosto intenso alle urine. Il pittore francese Édouard Manet ha dedicato due quadri all'ortaggio, l'asparago e un mazzo d'asparagi nel 1880. Buona degustazione in maniera moderata e ottima salute grazie a questo alimento.

Abbiamo già affrontato lo sport oggi in maniera diversa, ma eccoci ora alla consueta pagina sportiva in breve. Cominciamo dal calcio. L'inchiesta sugli arbitri scatena una vera tempesta, per ora mediatica, con le dimissioni di Rocchi e Gervasoni. Fra le varie squadre potrebbe interessare anche l'Inter, che in Serie A, confermandosi in testa alla classifica, è ormai giunta allo scudetto di campione 2026, con un forte divario nel punteggio col Napoli e il Milan e la Juventus, che ambiscono al podio. In Serie B il Venezia rimane saldo come capolista e precede il Monza e il Frosinone. Il Bari chiude con Reggiana e Spezia. In Serie C, girone C, il Benevento ha concluso al primo posto nella classifica, confermando la netta superiorità sul Catania e la Salernitana. Il Foggia, sconfitto dalla Salernitana per 1-3, retrocede amaramente in Serie D dopo 106 anni di storia calcistica e comunque spera in un ripescaggio a causa della crisi delle altre squadre. E così con il Siracusa e il Trapani fortemente penalizzati si chiude quest'anno la storia della Serie C, girone C. Ciclismo, quarto successo del campione sloveno Pogačar alla Liegi-Bastogne-Liegi dopo una gara sostenuta fra lui e il 19enne francese Sexa, secondo con 45 secondi di ritardo. Il gruppo con Evenepoel è arrivato in volata a 1 minuto e 42. Venerdì prossimo, 8 maggio, partirà dalla Bulgaria la carovana del Giro d'Italia numero 109. Ne ho già parlato prima, ma ripeto, dopo le prime tre tappe, la Corsa Rosa si svolgerà in Italia fino al 31 di questo mese, con la passerella finale a Roma. Formula 1. Dopo la pausa di oltre un mese a causa della guerra in Medio Oriente, il campionato 2026 torna in pista a Miami, in Florida. Conduce il team Mercedes con Antonelli e Russell, rispettivamente al primo e al secondo posto, seguiti da Leclerc con 49 punti e Hamilton con 41 punti. Motociclismo. Domenica scorsa a Jerez de la Frontera in Spagna, Alex Marquez ha trionfato davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Giornata nera per Marc Marquez, scivolato fuori pista, e per Bagnaia, costretto al ritiro. Con 101 punti domina incontrastato Bezzecchi, seguito dall'altro pilota dell'Aprilia, Martin, con 90 punti. Terzo è di Gian Antonio con 71 punti. Acosta è quarto con 66 punti. L'onda

0: È proprio Gioia Infinita questo singolo per i Negrita, e con questo sentimento ci approssimiamo alla conclusione e ai saluti. Bene, il nostro incontro termina con i più cordiali auguri di circostanza a chi in questa settimana festeggia l'onomastico, il compleanno, il matrimonio, l'anniversario, una nascita o altro lieto evento. Vi ringrazio per aver ascoltato, spero piacevolmente, questo rotocalco radiofonico in onda con varie argomentazioni e musica, ideato e condotto da me, Leo Caputo, ogni domenica dalle 11.30 alle 13 e in replica il lunedì dalle 13 alle 14.30, in esclusiva da Gargano FM, che si ascolta in ogni stagione, ovunque e comunque, anche sul sito omonimo, oppure su sanicandro.org e tramite varie applicazioni sul telefonino. Esprimo un grazie particolare al mio fonico Beppe Giordano per l'ottima collaborazione tecnica e la pubblicazione via etere. Il pensiero di oggi è: chi non pensa prima, sospira dopo. Ci ritroviamo quando lo desiderate, scegliendo la gradevole compagnia della nostra radio, con l'augurio di ottima salute, prosperità e quanto ognuno desidera per l'anno corrente.
1: In onda, un piacevole relax fra amici, ovunque e comunque in esclusiva sulla vostra radio, Gargano FM.
2: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levi Gas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
6: Panda Rodi, il posto giusto per te.
3: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, dal lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
7: Contattaci al numero WhatsApp 351 000 6528.
6: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
8: Ora esatta.
7: Su Gargano FM sono le 14:31.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
10: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
9: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
10: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere.
9: Diversi contusi tra i passeggeri, ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
10: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren, il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai credere.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
4: Gargano FM.

0: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
1: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
4: Basta stress, con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
5: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
6: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
5: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
6: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
5: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
6: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
5: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
2: Ora esatta.
3: Su Gargano FM sono le 15 e 4 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
6: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction, alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
6: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
5: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
6: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciarelli al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: su Gargano FM Day by Day, a cura di Adriana Paratore. Day
1: by Day. Eccoci amici, ben ritrovati su Gargano FM. Io sono Adriana Paratore e da adesso vi tengo compagnia con il Day by Day, che potete seguire anche sul sito www.garganofm.com.

Allora, dovete sapere che oggi avrebbe compiuto la bellezza di 97 anni un'attrice che ha quasi il mio nome. Diciamo lei, io mi chiamo Adriana, lei si chiama Audrey, o meglio si chiamava Audrey Hepburn. Pensate che lei nasceva proprio il 4 maggio del 1929. Lei, vabbè, grande attrice, ma che cosa possiamo dire di lei? È stata veramente un'icona del cinema in tutti i sensi, e tra i tanti film con cui la si ricorda c'è Vacanze Romane, ma anche il famoso capolavoro del 1961, Colazione da Tiffany. Questi sono tra i tantissimi film che la hanno vista come protagonista. Audrey Hepburn nasceva il 4 maggio del 1929.

il 4 maggio del 1990, quando una certa Angela, nota per essere la ex moglie di David Bowie, racconta una cosa che in realtà rimane sempre tra ma sarà successo per davvero oppure no, perché lei dice subito dopo di aver firmato un patto di riservatezza quando ha divorziato da David Bowie. Comunque lei racconta di aver sorpreso suo marito una volta a letto con Mick Jagger. Lei è andata a casa, ha aperto la porta della camera e suo marito David Bowie e Mick Jagger erano completamente nudi nel letto. Lei aveva firmato un accordo di riservatezza che le impediva di parlare per 10 anni e diciamo che stava approfittando della situazione per mantenere il segreto. C'è un bel modo di mantenere il segreto. Ovvio che questa cosa è sempre stata un po' controversa, ovviamente i diretti interessati hanno sempre negato, quindi non sapremo mai se è successo per davvero. Comunque questa, diciamo, confessione avvenne il 4 maggio del 1990. Strangers from strangers.

l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Gargano FM. Io sono con voi ancora per un po'. Se vi fa piacere, mi raccomando, seguiteci anche sui social. La nostra pagina Facebook è Gargano FM. Mi raccomando, lasciate il vostro like.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
1: Contattaci al 353 200 6784.
0: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
3: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
4: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Ciao, sono Alessandro Pizzotti, qui per un messaggio importante. È arrivato il momento di fare pubblicità sulla nostra emittente. Scopri i nostri pacchetti spot trimestrali. Risultati assicurati. Chiama subito il nostro ufficio pubblicità. Vedrai. La pubblicità alla radio è un successo assicurato.
9: Invia un sms o un messaggio WhatsApp al 331 74 56 469.
10: Oggi sei super famoso, amato dal tuo pubblico, e domani ti detestano tutti. Perché? Perché a volte basta parlare a sproposito, basta dire una cosa con troppa leggerezza senza pensarci che questo ti rovina la carriera. È quello che sta succedendo all'attrice del Diavolo Veste Prada, Emily Blunt, che ha detto una cosa riguardo alla carriera che ha mandato i suoi fan su tutte le furie, al punto che molti hanno detto che non la seguiranno mai più. Tra poco vi dico quello che ha detto, state là.

Insomma, parliamo dell'uscita di Emily Blunt, attrice del Diavolo Veste Prada, che adesso le si sta ritorcendo contro. L'attrice, durante un'intervista su YouTube, praticamente ha risposto alla domanda: che consiglio daresti alle donne che odiano il proprio lavoro in questo momento? E lei semplicemente: vabbè, che problema c'è, lasciatelo, è molto meglio vivere senza soldi che fare qualcosa che si detesta, tanto poi uno in qualche modo se la cava. Il che, detto da una persona che ha un patrimonio di 80 milioni di dollari, non sembra tanto un consiglio sincero. Cioè, potete anche smettere di lavorare, godetevi la vita, voglio vedere come, senza soldi. Si vive meglio senza soldi. Bene, detto da te, ci crediamo tutti. Mi piacerebbe sapere voi cosa pensate di questa sua uscita. Fatemelo sapere su WhatsApp.

Allora amici, ritorniamo a parlare del cantante David. Ve ne ho parlato già qualche giorno fa. Lui è accusato di omicidio e adesso sono emersi anche i motivi per cui è accusato di omicidio, perché ha parlato l'avvocato dell'accusa, e tra poco vi parlo delle cose che sono emerse. State là.

0: Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico coniglio pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 09 08 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
0: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
5: Gargano FM.
6: Se non l'ascolti.
5: Se non l'ascolti, non ci credi.
7: Allora ritorniamo a parlare dei guai giudiziari del cantante David. Sapete che qualche mese fa nella sua macchina, nel bagagliaio della sua macchina, sono stati trovati i resti di una ragazzina di appena 14 anni. Il corpo era stato fatto a pezzi e tra l'altro le mancavano un paio di dita. Allora l'accusa ha fatto delle scoperte sconcertanti. Perché? Perché a quanto pare le dita della ragazzina che sono sparite avevano dei tatuaggi che la riconducevano proprio a lui. Sembra quasi che loro due si fossero fatti dei tatuaggi insieme. Inoltre David aveva acquistato di recente una motosega, dei sacchi, del nastro isolante e anche una piscina gonfiabile, utilizzati proprio per fare quello che ha fatto sul cadavere. Non finisce qua, perché lui era l'ultimo ad averla vista. La ragazzina aveva detto ai genitori che andava da David e in realtà poi lei è sparita nel nulla, e secondo alcune indiscrezioni pare che loro avessero una relazione da quando lei aveva 11 anni. Quando ne aveva 13 la relazione è diventata anche sessuale, e tra l'altro ad inchiodare David sono anche delle immagini pedopornografiche che sono state trovate in alcuni suoi dispositivi, tra PC, telefono e altro. Quindi tutto farebbe supporre che il colpevole sia proprio lui. Ovviamente bisognerà aspettare per avere ulteriori conferme, ma al momento quello che dice l'accusa è che lui è colpevole e merita l'ergastolo. Non so se voi state seguendo il caso, fatemi sapere cosa ne pensate.
8: C'è scritto...

0: Oggi continuiamo a parlare di musica. Perché? Perché due settimane fa era uscito il nuovo album di Justin Bieber, Swag Second, e lui aveva deciso di pubblicizzare questo album con delle foto insieme a suo figlio, a suo piccolino, mentre è praticamente col pantalone della tuta a torso nudo. Il bambino non si vede, è sempre o girato di spalle o coperto da qualche adesivo, comunque non si vede mai, e per questo motivo è stato criticato. Indovinate un po' chi è arrivato subito in difesa di Justin Bieber? Britney Spears. E tra poco vi parlo proprio di questo, state là.
1: Guarda il passato, e sembrava qua passato, per strada come un soldato, c'ho disciplina, non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa, mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per questo ora siamo pochi,

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

0: Allora, ritorniamo a parlare di Michael Jackson, perché in seguito all'uscita di Michael, il film sulla sua vita, il regista Dan Reed, autore del film del 2019 Living Neverland, che accusa Michael Jackson di pedofilia dall'inizio alla fine, ha detto: allora, nel film ci sono state delle grandi omissioni, sono state omesse tutte le cose riguardanti le accuse di pedofilia. E da una parte ci sta, perché il principale accusatore di Michael Jackson aveva fatto un accordo con la famiglia di Michael Jackson, con Michael Jackson, chiedendo cortesemente di non essere mai menzionato neanche in film, produzioni televisive e cinematografiche. E nonostante nel film l'intenzione fosse quella di parlare di queste accuse di cui era stato destinatario Michael Jackson, in realtà poi la produzione dovette purtroppo interrompere le riprese, cancellare tutto quello che avevano registrato e che riguardava proprio queste pesanti accuse, e riregistrare una buona parte del film. E tra l'altro Michael Jackson risultò innocente. Si venne a sapere che il ragazzino in questione era stato manipolato e la sua testimonianza era stata estorta mentre stava facendo un intervento ai denti ed era praticamente sotto oppiacei, quel bambino che Michael Jackson l'aveva sempre difeso. E tra l'altro, tra le tante persone che hanno difeso Michael Jackson, c'è anche l'attore di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin, che ha passato gran parte della sua infanzia con lui e che lo ha sempre difeso. Tra l'altro, nessuno lo aveva chiamato a testimoniare, si è presentato spontaneamente. Per quanto riguarda le accuse successive, arrivano da persone che avevano addirittura scritto un libro, Il mio amico Michael, nel quale lo difendevano a spada tratta. Poi lui muore e loro si vogliono rivalere sulla famiglia, e il dubbio che ti viene è che vogliano avere soldi. Ve l'ho detto che non sarei riuscita ad essere imparziale. Non lo so, io vorrei sapere voi che cosa ne pensate, perché questo regista è convinto del fatto suo. Lui dice che Michael Jackson era un pedofilo e che tutti devono saperlo. Voi che cosa ne pensate? Vi prego, scrivetemelo su WhatsApp.
1: Ora esatta.
2: Su Gargano FM sono le 15:58.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni, commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 al

0: Ferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
1: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one night is disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio, reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
0: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
1: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastroso rogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Yerevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelin.
0: Siamo al tennis. Jannik Sinner inizia oggi la sua 70ª settimana da numero uno del ranking ATP al suo terzo regno. In testa alla classifica l'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile, Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
3: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
2: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
4: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54. Mail amministrazione@agegasitalia.it.
5: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
6: Love life, love music.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Ricordi, emozioni,
9: sensazioni che sanno di Gargano FM. Appassionati al nostro sound unico.

solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita.

dice ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: accettare per lasciarti andare.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI e Gita.

0: più volte.
1: Acqua, felpa, pranzo, documenti, cappellino e quella sensazione costante che qualcosa ti stia sfuggendo.
0: E infatti spesso aggiungi cose per sicurezza, anche se poi non serviranno.
1: Il punto non è lo zaino in sé, è la testa.
0: Eh sì, arrivare alla partenza senza quel senso di mi sto dimenticando qualcosa.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare già prima di uscire di casa.
0: Puoi utilizzarla per creare una checklist completa, personalizzata, sulla meta, sul meteo e sulla durata della gita.
1: Con strumenti come ChatGPT o Google Keep organizzi tutto in pochi minuti senza doverci pensare mille volte.
0: E questo ti evita quella scena classica, tipo riaprire lo zaino all'ultimo secondo.
1: Poi arriva la partenza, saluti veloci, un ultimo sguardo e il pullman che se ne va.
0: E lì cambia tutto.
1: Perché finché erano davanti a te gestivi, dopo inizia a immaginare.
0: Ma avrà preso tutto, starà ascoltando, si sarà organizzato bene.
1: Pensieri normali, ma continui.
0: E la parte più difficile è proprio quella centrale della giornata.
1: Quando non hai notizie.
0: Eh sì, perché passano ore e inizi a costruirti scenari che non hanno nessuna base reale.
1: E avere qualche riferimento concreto aiuta più di quanto pensi.
0: Con Google Maps puoi vedere il percorso, i tempi, capire dove si trovano.
1: Non per controllare, ma per togliere quella sensazione di totale incertezza.
0: E poi c'è la comunicazione. Sapere che se serve qualcuno ti può contattare.
1: Che non significa scrivere ogni mezz'ora.
0: No, ma sapere che non sei completamente tagliato fuori.
1: Ed è proprio questo che abbassa l'ansia.
0: Perché il punto non è sapere tutto.
1: È sapere che se succedesse qualcosa avresti un modo per reagire.
0: E questo cambia proprio come vivi la giornata.
1: Passi da uno stato di tensione continua a qualcosa di magari più gestibile.
0: E magari riesci anche a concentrarti su altro, senza avere la testa sempre lì.
1: Poi arriva il momento che rimette tutto in prospettiva.
0: Il messaggio, la foto e l'aggiornamento.
1: Li vedi sereni, coinvolti, magari anche un po' sporchi, ma felici.
0: E lì capisci che stanno vivendo esattamente quello che dovevano vivere.
1: Senza bisogno del tuo controllo costante.
0: E lì forse arriva anche la consapevolezza.
1: Quale?
0: Che questa esperienza non è solo per loro.
1: È anche per te.
0: Comunque con meno controllo e con più fiducia l'ansia sicuramente sparisce. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Gargano FM.

0: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
1: Hai voglia?

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui, offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Un saluto da Mauro Malaguti. Mettetevi comodi, inizia il viaggio di Feel Good su Gargano FM. Partiamo con una energia che non chiede il permesso. Nel 1986 questa bionda inglese ha preso un classico Motown e l'ha trasformato in un proiettile synth pop che colpisce ancora oggi al primo ascolto. You Keep Me Hanging On, Kim Wilde.

Dall'elettricità di Kim torniamo alla sorgente. Marvin Gaye nel 1968 ci ha regalato questa perla carica di mistero e tensione. È il suono di un'anima che ha cambiato per sempre la storia della musica nera. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye.

Dal Regno Unito arriva Nick Kershaw. Nel 1984 scriveva pop brillantissimo, melodie solari che nascondevano testi quasi profetici e satirici sulla sorte del mondo. Un talento britannico unico. I won't

Dalla Danimarca questo duo ci ha consegnato il manifesto del relax assoluto, il suono di un pomeriggio che non vuole finire, dove l'unica cosa che conta è lasciarsi cullare. Laid back, sunshine wag.

Dopo il relax serve una scossa di gioia pura. Lionel Rich ci porta su una pista da ballo dove le leggi della fisica non esistono. Un inno alla libertà che ci fa sentire tutti un po' più leggeri. Dancing on the Ceiling, Lionel Rich.

Chiudiamo con una riflessione che tocca corde profonde. I Keen ci raccontano di come tutto intorno a noi muti continuamente, ricordandoci di goderci ogni singolo istante di questo viaggio. Everybody's changing.

0: per te.
1: Pandarodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Pandarodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Pandaro di il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
6: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tappo.
7: Gargano FM.

0: su Gargano FM, l'informazione regionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale in redazione Mauro Malaguti. Grave incidente stradale.

0: per estrarre i feriti dalle lamiere insieme alle ambulanze del 118 provenienti da San Ferdinando e Trinitapoli. Data la gravità delle condizioni cliniche, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di questo drammatico evento che ha scosso la comunità locale nella giornata odierna, confermando la pericolosità di alcuni tratti della viabilità provinciale. Dalla cronaca stradale passiamo ad una delicata inchiesta che coinvolge dei giovanissimi nella provincia di Brindisi. Due minorenni, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14, sono indagati dalla procura per i minorenni di Lecce con l'accusa di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Secondo quanto emerso, i due avrebbero inviato in una chat privata la foto intima di una dodicenne scattata ben 4 anni fa. La vittima, che oggi ha 16 anni, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto, facendo scattare le indagini condotte dalla PM Paola Guglielmi. La procura ha disposto accertamenti tecnici ripetibili sui telefoni degli indagati. Attraverso copie forensi degli smartphone, gli inquirenti analizzeranno messaggi, video e chat per verificare se l'immagine sia stata ulteriormente condivisa e se vi siano altre persone coinvolte. Mentre la giustizia fa il suo corso, arrivano i dati estremamente positivi per l'economia e il turismo regionale. Il sistema aeroportuale pugliese registra una crescita record nel primo quadrimestre del 2026, superando la quota di 3 milioni di passeggeri tra Bari, Brindisi e Foggia. Solo nel mese di aprile il traffico ha sfiorato 1,1 milioni di transiti, segnando un incremento dell'11,3%. Rispetto all'anno precedente. A trainare questa scalata è soprattutto l'aeroporto del Salento di Brindisi, che ha visto aumentare i passeggeri del 14,7%, con un exploit dei voli internazionali che crescono quasi del 30%. Questi risultati confermano il rafforzamento strategico della Puglia nel panorama internazionale grazie a un ventaglio di collegamenti sempre più ampio. Anche lo scalo di Foggia contribuisce positivamente ad una tendenza che riflette una domanda di mobilità sempre più efficace e una qualità dei servizi in costante miglioramento. Concludiamo il nostro giornale radio con le previsioni meteo per domani, martedì 5 maggio. Una giornata dalle due facce sul nostro promontorio. Dalla costa, Rodi, Peschici, Bieste, cieli parzialmente nuvolosi con qualche addensamento. Spostandoci verso l'interno, la situazione si fa un po' più incerta. A Cagnano Marano e San Giovanni Rotondo, occhio perché al mattino potremmo avere dei rovesci anche a carattere temporalesco, che però dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio. Temperature più fresche in quote, con minime sugli 11 gradi a San Giovanni Rotondo. Ed è tutto per il momento. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento a domani pomeriggio.
1: Gargano FM. L'informazione locale vi è offerta da Studio Pizzicoli, servizi per le imprese. Diventa anche tu nostro sponsor. Invia un messaggio WhatsApp al numero 348 421 2201.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio, chiocciola

0: Libero.it.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Love life, love music.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren, il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: Gargano FM.
1: Ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto provare a metà un sentimento che passa da solo a parlare di noi.
0: Un piacere da ascoltare.

0: arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
4: Gargano FM, non solo musica e parole, ma passione da farti riscoprire appieno.

Tutti i giorni. Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzione in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
2: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega l'Esina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
5: Gargano FM, la tua colonna sonora.
6: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e

0: Buonasera dalla redazione.
1: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
0: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
1: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
0: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedic al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, per motivi al vaglio, è andata fuori controllo e dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
1: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
0: Il tennis. Gli Internazionali d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Gargano FM.
3: Gargano FM.
2: Emozioni in musica.
3: Emozioni in musica.
2: Emozioni vere.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
1: Contattaci al 353-200-6784.
0: NextGen Multiservice. Il tuo risparmio, la nostra energia.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
3: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM.

0: te.
1: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: La natura ha un alleato in più, Agritech.
5: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
4: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
5: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
6: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
7: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
6: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
7: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
6: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
7: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
6: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
8: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
9: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
10: Ogni giorno.
11: Stai ascoltando
12: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

0: Italia.it.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecss@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Orafor Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafor Orologiaio @libero.it.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai credere.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
2: Ora esatta.
3: Su Gargano FM sono le 19 e 4 minuti.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
4: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
5: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
4: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
5: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
4: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza

0: precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Gargano FM, non solo musica e parole, ma passione da farti riscoprire appieno.

Vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
4: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM. Gargano FM.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: e devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: C'è bisogno di ritmo, storie, musica, tutto questo solo se ascolti Gargano e Ferb.

potremo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
1: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
2: Panda Rodi, il posto giusto per te.
3: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
4: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Panda Rodi, il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
5: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
6: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
5: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
6: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
5: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
6: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
5: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
7: Gargano FM. Gargano FM. Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

0: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com. Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola,
1: che spettacolo! Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi.

0: Non ci credi.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno. Ogni giorno.
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale. È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.

0: del poeta.
1: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti

0: Gargano FM.
1: Tu ti aspettavi di tutto da me, tutto ma non questo.
0: Un piacere da ascoltare.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
1: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
2: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
3: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54. Mail amministrazione@agegasitalia.it.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Love life, love music.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
7: Gargano FM.
8: Gargano FM.
7: Se non l'ascolti, non ci credi.

classifiche che punta i riflettori principalmente sulle sonorità acustiche. Molte cose importanti anche in questo nuovo episodio che scopriremo man mano, ma iniziamo subito con una band che arriva dall'Aia, una band olandese che si chiama Sommieux.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siamo partiti molto bene con questa band olandese Sonmieux, band pop rock dall'Aia guidata da Camille Mireson. Loro uniscono un pop orchestrale con qualcosa di indie rock, molto belli anche i cori. Alcuni brani del loro nuovo album, c'è anche qualcosa di disco. Album composto da 16 brani, 24 Hours è il titolo di questo lavoro di questa band che si è affermata come una delle realtà più originali del panorama europeo. Tutto questo anche grazie alla collaborazione col grande Nile Rodgers. Continuiamo con Engimile Chitambo e questo pezzo che si intitola Exquisite Skeleton. Engimile.

E questo era Angie Mile, bravissimo artista, è nato nel 1993, autore ad oggi di 3 album, fa queste canzoni forse un po' sperimentali e ricercate per un album che è uscito per la 4D a fine marzo di questo 2026. Ha avuto problemi personali molto seri che ha superato e che fortunatamente è qui a parlarci della sua resurrezione. E noi continuiamo con una band inglese, si chiamano Mumford & Sons. Con questo loro nuovo album tornano un po' alle origini, un album molto lungo con canzoni bellissime. Quella di quest'oggi si intitola Run Together e noi corriamo insieme a loro. Mumford & Sons.

E sono proprio contento che loro sono tornati un po' indietro. Avevano fatto 2-3 album belli, ma forse un po' sovrarrangiati. Questo recupera un po' l'entusiasmo e l'immediatezza degli esordi. Veramente un grande album, questo nuovo per i Mumford & Sons, formazione che ha come base la città di Londra, e questa canzone dal titolo Run Together. Ora arriva una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. Il suo ultimo album si intitola Le Sai, una canzone un po' autobiografica, una lettera a se stessa, Dear Me, ovvero sia cara me. Per la prima volta qui a Rock Wave, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis con Dear Me dal suo nuovo album, un invito a riconoscere le proprie fragilità come tappe di crescita. Cantautrice nata a Los Angeles, che però molto spesso fa tappa a Nashville per incidere e per scrivere le proprie canzoni. Forse non ve ne siete accorti, ma sono già partiti Dan Auerbach e Patrick Carney, ovvero sia The Black Keys, un album che uscirà a maggio.

Brano che è stato registrato dal vivo con tutti i musicisti nella stessa stanza, un album che restituisce un suono ruvido e diretto come voleva la band. Black Keys, band di Akron, sono nati nel 2001, hanno in carriera dei successi commerciali veramente molto molto importanti. Il loro ultimo album si intitola Peaches, per una band che continua a rinnovarsi, e loro hanno un'ossessione per i 45 giri per i singoli, che confermano anche con questa loro nuova fatica. Un album che nasce durante un periodo molto difficile, perché Dan Auerbach affrontava la malattia del padre. Ma questo è TYO da Parigi.

T.Y.O. in Francia, a Parigi lo chiamano The Young Old, cantautore senza tempo, perché lui ha queste sonorità soul recuperate dagli anni passati. Artista classe 1989, Outsider è il titolo del suo nuovo album uscito proprio in questi giorni. Canzoni, quelle di T.Y.O. che stiamo ascoltando già da un po' di tempo qui a Rock Wave, perché i suoi singoli sono veramente molto molto interessanti, molto intensi, coinvolgenti. Notizia molto importante è quella dell'uscita di un nuovo album di Joe Jackson, si intitola Open Fury, ed è un album che secondo me recupera un po' il primo periodo più rockeggiante e il secondo periodo più jazzato. Il pezzo che ci presenta quest'oggi si intitola Made in Love, Joe Jackson.

0: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

classico del 1966, band guidata da John Sebastian, versione dei Damned, formazione londinese nata nel 1976, ha pubblicato un album di cover che si intitola Cover Not Like Everybody Else. Dicevo, band londinese nata nel 1976 e sempre a Londra, un paio d'anni prima Chris Difford e Glenn Tilbrook hanno fondato una band che esiste tuttora e che si chiama Squeezy. È appena uscito il loro nuovo album, che contiene anche questo singolo dal titolo Why Don't You?

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Difor e Tilbrook mostrano una scrittura matura e moderna pur mantenendo la loro impronta melodica inconfondibile. Erano gli Squeezy con Why Don't You, da quest'album bellissimo e molto ispirato, nonostante la band sia in attività dal 1974, dicevo, album che si intitola Trixies, ultimo lavoro per questa formazione, che conferma la capacità di raccontare delle ottime canzoni pop. È il momento ora di Paul Trudeau, che è un cantautore che arriva da Los Angeles, classe 1974, che fa parte della band di Billy Idol. Il pezzo si intitola Tiny Little Joke.

Tiny Little Joke, piccolo grande scherzo per Paul Trudeau da Lost Diamond, che è il suo ultimo album per questo artista californiano che ha una carriera alternativa a quella di Session Man, anche se ufficialmente fa parte della band di Billy Idol, ma collabora con tanti altri artisti americani principalmente. Album che stiamo comunque ascoltando e proponendo già da qualche settimana. È il momento ora di Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Il pezzo si intitola Headache ed è tratto dal suo ultimo album, Make Up Is a Lie.

voce un po' diversa dal solito per Morrissey, per questa bella canzone tratta da Make Up His Lie, ultimo album per questo artista nato nel 1959. Manchester è la città dove sono nati gli Smiths, durati secondo me troppo poco, band che io ho amato e amo tuttora moltissimo. Quello che segue invece è un progetto tutto italiano che ha lo scopo di raccogliere 17 artisti tra indie, folk e rock, tutto guidato da Claudio Pinchetti, per riprendere alcune canzoni del grande Conor Roberts, ovvero sia Bright Eyes. Questa è Linda con Boccaleone con Poison.

uno dei brani più belli per quanto mi riguarda di Bright Eyes, ovvero sia di Conor Roberts, reinterpretato da Linda, ovvero Linda Gambino, cantautrice italiana attiva dal 2020, e Boccaleone, che sarebbe il progetto cantautorale nato a Bergamo nel 2018 e guidato da Marco Boccaleone. Loro rieleggono questo classico di Conor, brano pubblicato nel 2005 in questa versione molto intima che rispetta comunque l'originale e che lo ricompone in una forma personale di questi due artisti italiani molto molto bravi. Un altro artista che personalmente stimo moltissimo è Nick Solomon, in attività dal 1986, ha pubblicato oltre 30 album in carriera con lo pseudonimo di Bevis Frond. Il suo ultimo lavoro è uscito ad aprile, si intitola Horrorful Heights e contiene questa bellissima Best Laid Plans. Bevis Frond.

0: Stai ascoltando Rock Wave.
1: La musica continua qui a Rock Wave con un duo che arriva dalla Svizzera, è una vera e propria scoperta molto interessante, hanno delle melodie contagiose, si chiamano Seasonal Falls. Breakfast With You è un pezzo tratto dal loro EP dal titolo Unbearable Loudness of Stupidity, qui a Rock Wave.

molto molto bravi, Season of Fools, Breakfast with You, duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, incidono per l'etichetta di Pretoria che si chiama Sub Jungle. Breakfast with Billy era il titolo di questo pezzo, e per la stessa etichetta c'è una band che è un trio familiare guidato da Robbie Allender, che è un ex collaboratore di Ian Tirse, grandissimo compositore francese. Lui con la moglie e con il figlio ha creato una formazione che si chiama Echo Birds. Già da un po' di tempo stiamo ascoltando alcuni pezzi da quest'album che si intitola Fantasy. Quest'oggi la scelta è caduta su una canzone che si intitola Soon.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
4: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
6: Love life, love music.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: che ascolteremo tra breve. La seconda canzone combina elementi di positività e illuminazione, spesso ispirati ad albe e tramonti. Lui è Dee Rollark, è un polistrumentista, compositore e produttore jazz di Chicago, noto per il suo stile che fonde smooth jazz, soul and R&B. Le tastiere nella sua musica sono le protagoniste anche in Melodies of the Heart. Nel nostro cammino troveremo la musica, quella nuova, di Judah Seeley, nuova proposta che si intitola Gravitate, un pezzo che scivola bene, che ritroveremo al 100% anche prossimamente. Benvenuti a Jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: Jazz e dintorni.
1: Vi faccio una domanda con una risposta scontata. Potevamo non ascoltare Adam Marley? Suona in un modo che non puoi farne a meno. Poi ognuno di noi ha i suoi preferiti. Con il fatto che lo faccio passare tanto in trasmissione stiamo conoscendo la sua musica, pezzo dopo pezzo. Molto bella anche questa di oggi, una copiata che non è passata inosservata. Saremo in Double Vision, inciso nel 2018. Si chiama Party People, Adam Avley e Jeff Lorber insieme. Grande suono. Come grande è il pezzo con un ritmo che solo lui riesce a creare. Akira Jimbo, dal Giappone, ex componente che va e torna nei Casiopea, altro gruppo di fusion molto importante. La canzone, per chi ascolta il jazz dintorni da tanto tempo, l'ha già ascoltata sicuramente. Mi piace molto questo pezzo che si chiama Take It Easy ed arriva da 21, o 21st, album uscito nel 2017, dove troviamo un altro grande sax, quello di Richard Elliott. Mentre l'ultimo pezzo che vi faccio ascoltare è con un pianista che ogni tanto ritroviamo con piacere. Molto fluido il suo modo di suonare, figura di spicco nel mondo dello smooth jazz. La sua musica fonde armoniosamente influenze jazz, pop, classiche. Lui è Jonathan Fritzen, pianista svedese che troviamo con il suo ottavo disco, Piano Tales. La traccia si intitola 80-80 Ways. Adesso suoniamo la musica.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Nabors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paulo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao, da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunset.

0: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55. Telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco. Rifacimento di un classico dei Cult, forse il loro brano più famoso. Loro sono Dandy Warhols, il pezzo si intitola semplicemente Rain.

4 hanno pubblicato da poco un album di cover, si intitola Pin Ups, lo stesso titolo di un album di cover di tanti e tanti anni fa del grande David Bowie, dove hanno reinterpretato brani di artisti famosi come Cure, Clash, America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles e ovviamente i Cult, quindi artisti di genere molto diverso tra loro, che comunque ascolteremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. E sono emozionato per il brano che segue, è un brano di una formazione che si chiama The Alarm. Sono nati nel 1981 e a distanza di un anno dalla scomparsa del loro leader Mike Peters hanno pubblicato questa canzone, The Alarm.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Live Today da The Alarm è un po' il messaggio finale di coraggio di Mike Peters, brano che è stato inciso pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile 2025. Mike combatteva da 31 anni con una forma aggressiva di linfoma, la sindrome di Richter, e il video che è stato girato all'alba sulla costa del nord dell'Inghilterra ne mostra la forza, la lucidità e anche la speranza, perché qualche giorno dopo avrebbe dovuto iniziare una cura nuova che purtroppo non si è dimostrata efficace per la sua malattia. Grande emozione per Live Today, ma anche per l'album Transformation, che

29 maggio, che chiuderà il percorso di questa band gallese nata nel 1981, che ha pubblicato album iconici e importantissimi come Declaration, Strength e Eye of the Hurricane. E ora arrivano le atmosfere sognanti di un grande cantautore con un duetto. Lui è Bonnie Prince Billy.

0: Wave.
1: Rock Wave.
2: Atmosfera un po' alla Calexico per Will Oldman, ovvero Bonnie Prince Billy, però attenzione perché intanto è partito Gone Shopping, che è il nuovo singolo degli Strokes.

Nuovo singolo per gli Strokes si intitola Going Shopping, farà parte di Reality Awaits, il loro settimo album che uscirà a giugno. Band newyorkese, nata nel 1998, fondata da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr., figlio di Albert Hammond, cantautore americano che ha avuto un buon successo tra gli anni 70 e 80 principalmente. Torniamo a Londra con un cantautore che si chiama Daniel Blumberg, ci fa ascoltare questo pezzo dalla colonna sonora del film Testament of Anne Lee, si intitola Clothed by the Sun. Daniel Blumberg.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era Daniel Blumber con Clothed by the Sun, artista londinese, con questo pezzo tratto da un film uscito sul finire del 2025, che abbiamo ascoltato volentieri quest'oggi qui a Rock Wave. La voce femminile era quella di Amanda Seyfried. Ora vi porto a Sydney con una band di ragazzi molto molto giovani, si chiamano Egoism. Questo singolo si intitola Catching Up.

suono che è una fusione tra dream pop e indie tipiche degli anni 2010 in poi sono gli Egoism con Catching Up, nuovo singolo per questo duo formato da Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e da Adam Connors, ed era il penultimo brano in programma perché l'ultimo è ancora un progetto italiano. È un duetto tra Lovinsky, che è una formazione bergamasca, e Helsinki, che è il progetto solista di Drew McConnell. Una collaborazione che è nata quando i Lovinsky hanno aperto una data dei Baby Shambles a Leeds qualche anno fa. Pezzo molto bello che si intitola Beautiful, bello anche il video diretto da Annalisa Pinchetti, che cattura un po' l'intensità di quel live, il momento in cui i Lovinsky hanno condiviso il palco con Helsinki. Con questa canzone vi mando un abbraccio molto forte e ci sentiamo molto presto qui con Rock Wave, e ora per voi Beautiful.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

0: viaggio.
1: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
1: Gargano FM.

0: piacere ad ascoltare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita
1: ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tappa.